0: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno all'allegre spumeggiante combricola del buongiorno di Radio Kids. Buongiorno a tutti, cari amici del cuore, che anche questa mattina, ecco, state lì che vi state preparando per andare a scuola, che state facendo colazione, che vi state infilando una scarpa, sì, e una forse, sì, succede il lunedì mattina, può accadere anche questo, che una scarpa si trova e l'altra si nasconde. Ma dove è andata a finire quella scarpa? Io ieri sera l'avevo messa lì. No, voi siete convinti di averla messa in un posto, ma in realtà chissà dove sta quell'altra scarpa. Vabbè, buongiorno! Vabbè, da papà Marco, che sarei io, mando, arrivi a tutti voi, in tutte le vostre case, in tutte le vostre auto, in tutte le vostre strade, un abbraccio abbraccioso! Iniziamo questa settimana tutti insieme. Siete contenti? Io sono tantissimo contentissimo, che lo spero anche voi. Allora, spero che abbiate passato una splendida e dolcissima festa della mamma, questo giorno che è stato ieri, questa festa della mamma, abbiamo festeggiato tutte le mamme del mondo, ma che meraviglia! Ecco, magari avete regalato un bel disegno alla vostra mamma, avete fatto un bel lavoretto con il cuore, avete preparato la colazione alla vostra mamma con amore, ieri l'avete preparata, mi raccomando, e poi, oppure semplicemente avete passato una giornata piena di baci, di coccole, perché le mamme si meritano davvero un mondo di bene, sempre, ma non solo il giorno della festa della mamma, ma tutti i giorni, ma d'altronde anche papà, vero papà? È vero. E adesso, intrepidi naviganti delle onde radio, è arrivato il momento più importante del lunedì mattina, bisogna fare l'appello, forza, ragazze e ragazzi, fatevi sentire, vai con l'appello, chi c'è, chi non c'è? Siete tutti svegli? Siete pronti? Scrivete subito al WhatsAppissimo numero 333-6690-818. Aspetto i vostri messaggi, ma tra poco vi dirò anche di cosa parleremo oggi, eh? Sarà una puntata dedicata al lunedì, cioè, che fortuna! No, è divertente secondo me. Adesso però dobbiamo mandare la sigla e quindi tutti insieme dobbiamo urlare, non solo ripetere urlando. Per la gioia dei vostri genitori. Siete pronti? Pronti a ripetere con me? Va bene, dai, proviamoci. Attenzione, tolgo la base. Pronti a cantare?
1: Pronti a cantare?
0: Pronti a ballare?
1: Pronti a ballare?
0: Pronti a gioire? Faccio anche rullo. La sigla sta per partire. La sigla sta... rullo. Basta, parte la sigla, vai!

0: Eccoci qui, bentornata tutta l'allegra con Bricola del Buongiorno di Radio Kids. Sono esattamente le 7.33 di questo lunedì 11 maggio. Ecco, iniziamo la giornata, anzi la settimana, tutti quanti insieme. Io sono pronto comunque ad accompagnarvi in questo nuovo inizio settimana, questa nuova settimana. Diciamoci la verità però, il lunedì mattina è sempre un po', faticoso il lunedì mattina. Diciamo che può essere un'impresa eroica il lunedì mattina, alzarsi il lunedì mattina dopo il weekend. Sì, perché dopo il weekend succedono delle cose veramente strane. Allora, non sopportiamo più la sveglia. No, basta questa sveglia, non la sopporto la sveglia che suona così troppo presto. La mia è suonata prestissimo stamattina. E comunque vogliamo rimanere a letto molto più tempo, anche perché ci siamo abituati un po' a dormire un po' di più durante il fine settimana. Quindi il lunedì è quel classico giorno, no? In cui il cuscino del letto ti guarda, ti fissa negli occhi e ti dice: ma davvero? Ma davvero vuoi andare via? Ma davvero vuoi lasciarmi qui da solo nel letto e tu te ne vai? No, ti prego, rimani un pochino con me, poggia la tua testolina sul mio cuscino, su di me, sul cuscino. Ecco, così fanno i cuscini il lunedì mattina. Vabbè. Comunque il lunedì è proprio è anche un giorno che dà il via a un nuovo inizio, una nuova settimana, una nuova avventura, quindi delle giornate piene di sorprese, di risate, di giochi, di amici e naturalmente tanta musica, quella del Buongiorno di Radio Kids, perché noi ci fermiamo durante il fine settimana e poi da lunedì a venerdì siamo di nuovo qui con voi. E oggi io voglio giocare con la fantasia, con voi, con la fantasia, sì, con la fantasia. E non giocheremo a risposte fuori di zucca, ma faccio una cosa ancora più assurda. Queste sono le idee strampalate di Papà Marco, non lo so come mi è venuta questa cosa. Però voglio, io confido in voi, confido nella vostra creatività e nella vostra fantasia. Allora, immaginate, visto che oggi è lunedì, inizia la settimana, a volte è un po' antipatico il lunedì, a volte invece è proprio è una gioia perché avete la possibilità di rivedere gli amici, insomma di ritornare a scuola, di fare tante cose, ricominciano le attività sportive eccetera, però a volte è antipatico, a volte è simpatico. Vabbè, comunque a parte quello, immaginiamo che esista il signor lunedì.
1: Salve, sono il signor lunedì, buongiorno a tutti.
0: Parla così il signor lunedì, ecco, veramente. Comunque, secondo voi questo signor lunedì com'è fatto? Me lo descrivete? Che ne so, è alto, è buffo, ovviamente penso proprio di sì, oppure è sempre molto serio, ha una faccia seriosa, o è sempre assonnato, oppure è super elegante, ha i capelli ad esempio a forma di cornetto, di brioche, i capelli a forma di cornetto, non lo so, descrivete il signor lunedì, che entra nella vostra stanza per svegliarvi, per darvi buongiorno, per darvi la sveglia, e che cosa vi dice questo signor lunedì? Ecco, che cosa lui dice a voi, che cosa voi volendo risponderete, tipo:
1: sveglia Michelino, è ora di alzarsi, signor lunedì può anche tornare da dove è venuto.
0: Ecco, tipo una cosa del genere, un dialogo bellissimo tra voi e il signor lunedì. Ma datemi una descrizione di questo signor lunedì, voglio sapere da voi come ve lo immaginate. 333-6690-818. Ma adesso, signore e signori, un attimo, perché cominciamo molto presto a fare gli auguri di buon compleanno. Non dico nulla, non anticipo nulla, vi dico solo che questo messaggio è arrivato alle 5.08 di questa mattina. Vi siete alzati un po' presto, vabbè, allora pronti signore e signori? Vai con l'ukulele, vai con gli auguri di buon compleanno, tanti auguri.

0: compie 6 anni, addirittura, veramente, sì!
1: Tanti auguri a te, Liam. Evviva, buon compleanno, Liam! Allora, il messaggio è questo, qua. Tanti auguri al nostro Liam, che oggi compie 6 anni. Che la tua giornata oggi sia spaziale e piena di avventure. Sei il nostro mito, mamma Chiara, papà Andrea e tuo fratellino Flavio. Ecco, se è possibile ascoltare la sigla dei Pokémon. Grazie, buona giornata e grazie per i caffè, grazie per i cornetti. Ma certo che sì, perché noi festeggiamo Liam proprio con la canzone dei dei Pokémon. Ne avevo un'altra in programma, ma visto e considerato che è il compleanno di Liam, che sicuramente amerà i Pokémon, noi iniziamo questa puntata con la musica dei Pokémon da dedicare al nostro Liam, che oggi compie 6 anni. Pokémon, dai Pokémon, Liam, ti voglio vedere ballare, eh? Ma anche tutti voi, eh?

0: na na na na na na na na.
1: Tante, tante, Pokémon. Pokémon, Pokémon, sì, ci sono stati i Pokémon qui al Buongiorno di Radio Kids. Vabbè, li abbiamo dedicati alla canzone, l'abbiamo dedicata al nostro Liam che oggi compie 6 anni. Continuano a fioccare i messaggi al 333-6690-818. Oggi è lunedì, e allora vi ho chiesto, immaginate che esista un signor lunedì.
2: Salve, sono il signor lunedì e sono qui con voi.
1: Ecco, come ve lo immaginate? Descrivete, provate a descriverlo, questo signor lunedì. Come potrebbe essere? Alto, appunto, buffo, serio, sempre assonnato, che si muove sempre assonnato, oppure elegante, o hai i capelli a forma di ciambella, ad esempio. Hai i capelli a forma di ciambella e entra nella vostra cameretta e che cosa vi dice? Che cosa vi dire? Non lo so, ecco, io me lo immagino, il signor lunedì mio lo immagino con i capelli tutti spettinati e con in mano una tazza di caffè. E certo, perché lo sapete, io prendo caffè a quest'ora la mattina, poi non li prendo più, però la mattina a quest'ora per svegliarmi un pochino prendo caffè, e voi continuate a inviarli ovviamente, e la tazza deve essere gigante, una tazza gigantesca, enorme in mano di caffè, e mi direbbe, ecco, lui me lo immagino che entra così, entra dicendo: alzati e prendi il caffè, come a ripetizione, alzati e prendi il caffè, alzati. Io che cosa potrei rispondere? Grazie ma oggi prendo il tè. Vabbè, sarebbe un dialogo veramente assurdo, surreale, però visto che a noi piace la fantasia e la creatività, voi siete campioni mondiali di fantasia e di creatività, inventate voi questo signor lunedì e che cosa vi potrebbe dire entrando nella vostra cameretta, e se volete potete anche dirmi che cosa rispondereste voi al signor lunedì. Signor lunedì, la prego, guardi, richiamo il signor weekend, perché lei mi sta un pochino stressando. Io voglio tornare al weekend, così mi riposo, va bene? Grazie signor lunedì, può tornare da dove è venuto. Ma io sono il signor lunedì e va bene, non finisce più questa cosa. Comunque, andiamo avanti con i messaggi. Ciao papà Marco, siamo Emma e Bianca. Ah, ieri abbiamo preparato il pranzo alla nostra mamma, Angela, e le abbiamo fatto anche un regalino con le nostre mani. Puoi farci ascoltare la canzone Viva la mamma? Ma certo, certo, l'ascoltiamo. Ma sì, continuiamo a festeggiare le mamme, anche perché non è che si devono festeggiare soltanto la seconda domenica del mese di maggio, ma vanno festeggiate sempre le mamme, come d'altronde i papà, e vanno festeggiati sempre. Sono un po' di parte quando dico questo, ma leggermente, niente di che. Comunque, grazie ad Emma e Bianca. Ma che regalino le avete preparato con le vostre mani? Così, per curiosità, tanto per sapere. Ciao Radio Kids, mi chiamo Francesco. Francesco è pronto. Ciao Francesco, buongiorno Francesco. Francesco, ma il tuo signor lunedì come sarebbe? Descrivi il tuo signor lunedì, questo signore che arriva di lunedì, che entra nelle vostre stanze perché vi deve svegliare, come è fatto? Descrivetemelo, e poi anche che cosa vi direbbe per svegliarvi. Sveglia, con questa voce, no, con questa voce un po' troppo.
2: È sempre così, il signor lunedì parla sempre: Francesco, devi alzarti perché devi andare a scuola, oppure che ne so, Francesco, sbrigati perché devi andare nel mondo delle ciliegie.
1: Ah sì, ma tanto inventiamo. Quindi com'è, alto, basso, buffo, con i capelli tutti arruffati, col naso grosso, con i capelli a forma di ciambella, di cornetto, con i piedi lunghi, con i piedi corti, con le gambe strette, con le gambe larghe. Non lo so, descrivetelo, il signor lunedì. Ciao papà Marco, sono Francesca da Maddaloni. Ciao Francesca, vi sto ascoltando a casa perché mi viene a prendere una mia amica di scuola. Quindi io non vi ascolto, ma i miei fratelli e mia mamma sì. Oh, quando entrano in macchina, per favore potresti mettere Golden? Mamma ha detto che il signor lunedì è brutto e antipatico. E posso immaginare il perché, Vedi, a molti il signor lunedì è sta antipatico, cioè non va giù a molte persone questo signor lunedì. Ad altri magari potrebbe essere una cosa piacevole incontrare il signor lunedì, potrebbe essere un personaggio piacevole, divertente, carino, simpatico, perché inizia una nuova settimana di avventure, ecco, potrebbe di rincontro con gli amici, insomma tante cose che si possono fare, attività sportive, e quindi potrebbe essere un bel tipo questo signor lunedì. Voi però per la mamma di Francesca da Maddaloni il signor lunedì è brutto, è antipatico, non c'è verso. Comunque Golden è in programma, tranquilla Francesca, Golden c'è sempre, non manca mai nella nostra programmazione del Buongiorno di Radio Kids, quindi Golden la metto tra poco. Devo soltanto mettere Viva la mamma perché me l'hanno chiesta poco fa. Ciao papà Marco, eccolo qua Giorgia, la nostra amica dei cuori, il cuore viola, il cuore rosso e il cuore azzurro. Ciao papà Marco, per me il lunedì è un signore con un cappello e l'ombrello marrone. Io il lunedì ho sempre tanto sonno. Allora Giorgia, ti posso confessare una cosa, io ho tanto sonno non solo il lunedì ma anche il martedì, anche il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica. Io ho sempre tanto sonno la mattina, quindi è normale. Comunque il signore col cappello e l'ombrello marrone, ma io non so dalle vostre parti, ma qui io mi sono alzato questa mattina, mi sono svegliato, ma non si vedeva nulla, c'era una nebbia fittissima e poi tutte nuvole. Ma buon novembre a tutti, qui non è maggio, qui non siamo al 7 maggio, qui siamo, scusate, all'11 maggio, siamo all'11 novembre. Ma c'è una cosa, è un tempo allucinante, non lo so, ma l'estate quando arriva? Vogliamo l'estate, ecco, manca ancora un po', chissà. Buongiorno papà Marco, sono Vincenzo da Palermo, il signor lunedì oggi mi dice che ormai manca poco alla fine della scuola e potrò andare al mare. Beh sì, manca poco, manca meno di un mese, perché alcune scuole finiranno, se non sbaglio, la prima settimana di giugno la maggior parte delle scuole, quindi manca meno di un mese ragazzi alla fine della scuola, e il signor lunedì del nostro Vincenzo da Palermo dice proprio che ormai manca poco. E se mi puoi far ascoltare per favore la canzone del film Shock, School of Rock, grazie, buona giornata. Allora, la canzone di School of Rock, io me la segno, non mi ricordo se l'avevo già cercata e non l'avevo trovata, però adesso io me la segno qui e tra poco la cerco. Grazie comunque al nostro Vincenzo da Palermo. E poi eccoli i nostri Bene Giù, hanno mandato anche un messaggio vocale. Ciao, siamo Bene Giù, lui avrebbe baffi neri, smoking nero e un fiocco e scarpe nere, ci direbbe su quei cubetti da letto, e noi rispondiamo torna a casa di Barman Alfred. Aspetta, forse c'è il correttore che ha scritto un po' cose così. Scarpe, vabbè, abbiamo capito che è smoking nero, fiocco e scarpe nere, e ci direbbe su quei cubetti giù dal letto, tipo, sarà una cosa, sì, sarà sicuramente, ci direbbe giù dal letto ragazzi, e noi risponderebbe, e loro risponderebbero torna a casa di Barman Alfred, caro signor lunedì. Poi devo ascoltare questo messaggio che avete mandato. Allora aspettate, che qui sembra facile fare tutte queste cose, ma non è difficile. Buongiorno combriccola di Radio Kids, sono Noemi da Palermo, il mio signor lunedì è alto, ha la faccia buffa di colore viola, meraviglia, capelli a forma di cuore e dei colori dell'arcobaleno, quindi a forma di cuore ma tutti i colori dell'arcobaleno, una tuta da contadino e le scarpe lunghe, mi direbbe scendi che il latte è pronto, anzi con la voce del signor lunedì che ho fatto scendi cara Noemi, scendi che il latte è pronto, grazie per i cornetti e per i caffè. Visto che bella descrizione che ha dato Noemi, bello, grazie Noemi. Faccia buffa di colore viola, capelli a forma di cuore con tutti i colori all'arcobaleno, una tuta da contadino, le scarpe lunghe, che parla e direbbe scendi che il latte è pronto, buono il latte, bene. Ciao papà Marco, ciao, sono Maddalena da Fano, ciao Maddalena, quattro anni, ti ascolto tutte le mattine, grazie, ecco questa è una cosa che ci fa molto molto felici. Questa mattina volevo dirti che domani non vado non mangio all'asilo perché sto con il mio babbo Marco perché è in ferie. Ah, babbo Marco, abbiamo un altro babbo Marco. Papà Marco e babbo Marco, piacere babbo Marco, sono papà Marco. Papà Marco, piacere babbo Marco. Il signor Lunedì mi ha detto questo. Ah, è questo quello che ha detto il signor Lunedì. Ah, ok, grazie Maddalena Lafano. Quindi, questa mattina, domani non mangio all'asilo perché sto con babbo Marco, perché è in ferie. E quindi questo è quello che ha detto, quello che ha detto il signor Lunedì. Grazie Maddalena! Che meraviglia, che meraviglia! Buongiorno Radio Kids, sono Alessia da Mantova. Io immagino una signora lunedì. Ah, va bene, ci può stare, va benissimo, assolutamente. Con un bel vestito rosa, con i pois bianchi, con due bellissime codine e due scarpette fucsia. Beh, ma mette allegria questa signora lunedì. E mette proprio veramente allegria. Cioè, non fa paura e anzi invita a vivere questo lunedì, questo inizio settimana con grande gioia e con grande allegria. E poi entra in stanza a svegliarmi salterellando, lanciando coriandoli dappertutto. Ma questa è un'immagine bellissima! Grande Alessia D'Amato, ma ve la immaginate la signora lunedì tutta colorata che entra nella stanza e fa sveglia e lancia coriandoli a destra e a sinistra. Ma che bello, grazie Alessia da Mantova per la tua signora lunedì. Ciao papà Marco, sono William da Verona, ho 6 anni. Oggi sono contento perché torno a scuola e gioco con il mio amico Valerio e Achille. Grazie di tenermi compagnia tutte le mattine. Grazie a te, caro William, per essere un nostro affezionato ascoltatore che ci ascolta tutte le mattine. Grazie, ti mando un abbraccio abbraccioso, salutami tanto anche Valerio e Achille. Vedi, per William, per esempio, il lunedì è bello perché può rivedere i suoi amici. Vedi, questa è una cosa che ci può stare. A molti non piace, è brutto e antipatico, come diceva la mamma prima, e invece per altri il lunedì è un bel giorno. Quindi il signor lunedì o la signora lunedì vanno benissimo, descriveteli voi. Lunedì oggi direbbe: contando me e senza i weekend mancano solo 17 giorni di scuola. Elia, tutto bello e colorato di gialla estate. Elia da Miane in provincia di Treviso, grazie per i cuori azzurri. Vedi che bello. Sono tutti contenti perché il signor lunedì anticipa il fatto che mancano pochissimi giorni alla fine della scuola. Comunque tutto bello e colorato di giallo, come il sole d'estate. Bellissima questa cosa, bella visione. Grazie Elia. Ciao papà Marco, sono Eva di 6 anni di Trento. Ieri il mio papà ha fatto gli anni, puoi fargli gli auguri? Ma certo che sì. Ha scritto anche l'età. Bene, allora togliamo la base. Siamo pronti? Qui siamo pronti. Aiutatemi, eh? Ah, però non so come si chiama papà. Ha scritto gli anni, ma non ha scritto il nome. E che facciamo? Ciao, tanti auguri a te e tanti auguri a te, tanti auguri al papà di Eva che ieri ha compiuto 34 anni, beato lui.

che ha compiuto 34 anni. Zanzan, evviva, è finito. Grazie, buon compleanno, papà di Eva. E non sappiamo come si chiama il papà di Eva, però vabbè, gli auguri li abbiamo fatti lo stesso. E poi 34 anni, e chi se li ricorda più? 34 anni. Il signor lunedì lo immagino come un bambino con le gambe stecchine, quindi magri, magri, magri, magri, magri. Il cappello al cilindro e due grandi baffoni. Entra in camera e dice: sveglia, sveglia, sveglia, sveglia, sveglia, sveglia, sveglia. E io rispondo: fai silenzio, silenzio, silenzio, silenzio. Sebastiano da Bologna, grazie Sebastiano, bellissimo anche questo. Vedi, entra e dice: sveglia, sveglia, sveglia. Va bene. Oh, eccolo qui il nostro amico Jacopo da Padova. Il signor lunedì è un omone alto, alto e un po' cicciotto, con i baffi marroni. Indossa una tuta blu e si muove a passi lunghi, lunghi. È un signore noiosetto, non ha molti amici, ma lui sarebbe giocherellone, perché fa incontrare di nuovo gli amici, giustamente, di lunedì. Oggi niente caffè, ma 50 tazze di tè per chi le vuole. Buona giornata a tutti, grazie Jacopo da Padova. Ma che meraviglia, ha sempre delle idee molto molto creative. Bravo, bravo, bravo Jacopo. Devo dire che stamattina vi state veramente superando, state scrivendo dei messaggi molto belli per questo signor lunedì. Comunque niente tazze di caffè, non mi ha mandato le tazze di caffè Jacopo da Padova, ma soltanto il tè. Vabbè, mi prendo il tè, va benissimo, anche una tazza di tè, va bene. Comunque è un signore noiosetto che non ha molti amici, però sarebbe un giocherellone, perché fa incontrare di nuovo, perché il lunedì ci si rincontra giustamente dopo il weekend lungo, lungo, lungo, no, ma insomma due giorni, sabato e domenica, però insomma, si è riposato un pochino il weekend. Ciao papà Marco, siamo Nora e Carlo da Padova. Ieri qui pioveva, anche qui a Roma non è stata proprio, a un certo punto è arrivato sì, è stato bello la mattina, poi durante la giornata è peggiorato il tempo. Stamattina un tempo bruttissimo, ma piano di nuvole, secondo me pioverà anche. Comunque ieri qui pioveva a Padova. Dobbiamo rimandare il ritrovo degli ascoltatori di Padova, perché non perché non venite qui tu e Arianna, che organizziamo la festa tutti insieme. Allora Nora e Carlo da Padova, sì, ve lo dico giustamente per chi non era sintonizzato, che non ha ascoltato, venerdì abbiamo fatto la puntata insieme e Arianna, e io lo dico sempre, ma amici di Padova, visto e considerato che siete tanti, ma anche gli amici di Palermo sono tanti, ma anche di Milano, ma anche di Roma, ma un giorno a settimana organizziamo un raduno, per esempio a Padova. Incontratevi tutti quanti, e l'avevo detto che si potevano incontrare ieri nella piazza quella centrale di Padova, Prato delle Vittorie, come si chiama? Quella lì, insomma, la piazza quella lì di Padova. Incontratevi, fate un bel raduno, mettetevi tutti con un cartello con scritto Radio Kids, vi rincontrate e poi fate una bella foto e ce la mandate. Però ieri pioveva, quindi non hanno potuto farlo, ma non c'era la maratona, perché mi avevano detto che ci sarebbe stata la maratona anche a Padova ieri, quindi non si poteva fare. Non lo so, non lo so. Comunque, grazie Nora e Carlo da Padova. Dovremmo venire io e Arianna, perché non venite? Non lo so, non lo so. Comunque saremo a Cosenza. Venerdì 15 saremo a Cosenza. Amici di Cosenza, calabresi, sappiate che noi saremo a Cosenza il venerdì 15. Ciao papà Marco, siamo Chiara e Giulia da Imola. Per noi oggi è un giorno speciale, perché è il nostro compleanno. Compiamo 11 anni, ma scusate, ma se è il vostro compleanno, allora io sapete che cosa faccio? E certo, questo qua faccio, è naturale. Oh, siamo pronti?

meravigliosi, splendidi, stupendi anni. Zam, zam, zam, zam, zam, zam, zam, zam, zam. Evviva! Buon compleanno, Chiara e Giulia da Imola, 11 anni. Siete grandi, beh, ah, bah, bah, 11 anni. E se non mi ricordo i 34, pensa... Pensa, gli 11 proprio sono stati dimenticatissimi proprio. Ciao Chiara, ciao Giulia, grazie per il messaggio. Buongiorno Papa Marco. Il signor lunedì è altissimo. Ha sulla maglietta una sveglia a 220 decibel. Mamma mia, che suono potente! E dice: sveglia, sveglia! E tutti noi rispondiamo: grazie, però abbassa il volume. E per forza, 220 decibel è altissimo. Samuele da Quarto d'Altino, un caffè per te per iniziare il lunedì. Grazie, Samuele, grazie per il caffè. Meraviglia, una maglietta, una sveglia a 220 decibel. Ma sveglia tutti in tutta Italia, ovvio. Il mio signor lunedì è come signor venerdì, ha un'aureola e una valigia come Mary Poppins, i capelli gialli, non usa i trucchi e ha un ciondolo che aprendolo dà tutte le risposte di scuola. Ciao Adele da Verona. E Follonica, sì, che è andata a Follonica, viva Verona, i parenti a Follonica, mi ricordo un po' la storia così. Bella però una valigia come Mary Poppins, i capelli gialli, non usa i trucchi, ha un ciondolo e aprendo questo ciondolo dà tutte le risposte. Ma che meraviglia! Grazie, grazie, grazie Adele. E attenzione perché a Radio Kids sono le ore 8. E allora, per continuare a festeggiare la mamma, la festa della mamma che è stata ieri, ma per continuare a festeggiare tutte le mamme, ascoltiamoci, viva la mamma, viva le mamme!

E forse è colpa del rock, ma sarà colpa del rock? No, non lo so, non sarà colpa del rock, ma l'importante è essere qui tutti insieme al Buongiorno di Radio Kids, insieme a voi che siete all'ascolto, allegra e simpatica con bricolo del Buongiorno di Radio Kids. Io sono Papà Marco, vi darò compagnia ancora per mezz'ora. Allora, ho ascoltato un po' di messaggi, stavo ascoltando un po' di messaggi. Bene giù, ecco, il messaggio di Bene giù che io avevo letto e poi ho ascoltato il messaggio vocale, ho capito meglio delle cose. Quindi questo signor lunedì per loro è tutto nero, tipo il Alfred, il maggiordomo di Batman, no di Barman, cioè io avevo letto Barman, perché il correttore aveva scritto Barman, tutto nero. E vabbè, scusate, ma il correttore fa quello che vuole. Tu scrivi una parola, succede sempre così, no? Tu scrivi una parola e lui decide: no, questa parola non mi piace, metto quest'altra. Ma perché? Ma se io voglio scrivere la parola, perché se io voglio scrivere Batman, tu mi scrivi Barman? Io non lo so, non li capirò mai questi correttori. Un giorno potremmo fare una puntata sulle parole sbagliate. Non lo so, adesso mi invento qualcosa. Giovanna, la nostra amica Giovanna da Scisciano, la nostra amica Giovanna ha detto: io vado oggi, lo sai Papà Marco, buongiorno, ovviamente ha detto buongiorno, lo sai che oggi vado in gita con la scuola e vado al Lido a fare una scultura con la sabbia. Ma che meraviglia, chissà come sarà bella questa scultura con la sabbia. Ma il tempo com'è? Si può fare, è fattibile, non piove, speriamo di no, insomma, perché sennò vi bagnate tutti, ma immagino che giù da quelle parti non ci sia brutto tempo. Comunque Giovanna, fai questa bella scultura, poi mandaci una foto, noi vorremmo vedere la foto. Saluta anche Arianna ci sarà anche domani, ma ci saremo tutte e due molto probabilmente, chissà, chi può dirlo, noi improvvisiamo sempre, a sorpresa potremmo arrivare tutti e due. È così, grazie. Allora, ciao Papà Marco, sono Giulia da Roma. Per me il signor lunedì è brutto e antipatico. Beh, non solo per te. E mi dice: svegliati! E io potrei. E io lo spedirei su Marte! Meraviglia! Potresti mettervamos alla playa, sì. Almeno pensiamo un po' a questa, all'estate che prima o poi arriverà. Insomma, andiamo tutti al mare, alla playa, come sta facendo la nostra amica Giovanna, che va a fare la scultura con la sabbia. Comunque, grazie a Giulia da Roma, il suo lunedì è brutto e antipatico. Vamos alla. Nel frattempo vi dico che School of Rock non l'ho trovata. No, e però c'è Pronta Golden. E però vamos alla playa adesso. Vamos alla playa. Ciao Papà Marco, sono Gioele da Torino. Il mio signor lunedì che mi viene a svegliare sarebbe con la faccia a punta, orecchie da elefante, mamma mia che brutte, e un naso lunghissimo, e con il suo naso mi fa il solletico per svegliarmi. E meno male che fa solo il solletico e non ha schiappetti. Ha le gambe corte e magrissime, anche lui è magrissimo, ha una scarpa blu e un arancione, e mi dice con una voce molto grossa ma delicata, attenzione, provo a fare questa voce grossa ma delicata: oggi dobbiamo andare a scuola come tutti i lunedì, caro Gioele. Va bene così la voce? Che ne so, va bene. Buona giornata, ciao Gioele, grazie per i caffè, i cornetti e anche le tre torte per tutti quelli che fanno gli anni. Bello questo signor lunedì di Gioele, bello anche questo. Bravi, siete meravigliosi, straordinari, fantastici, stupendi ragazzi. Per me il signor lunedì ha degli stivali neri, un ombrello magico che ci fa alzare tutti dal letto e degli occhiali buffi di colore arcobaleno e ci dice: svegliati che oggi è lunedì e non puoi dormire né stare lì con la rima. Lui sveglia con la rima. Enrica da Padova, un'altra amica di Padova, ciao Enrica, sveglia, non puoi dormire, è lunedì, non puoi dormire né stare lì. Le belle le cose di rima mi piacciono molto, grazie Enrica, bello, mi piace. Poi e Francesco ci chiede anche: potete mettere Soda Pop? E aspetta, devo ancora mettere le Gold, le Antrix con Golden, ma arriveranno anche loro. Oh, ciao Papà Marco, sono Sirio da Torino, 6 anni e mezzo. E sono importanti, gli altri 6 mesi sono importantissimi. Per me il lunedì è un signore rosso come un pomodoro.
mica Bibbo, con un naso grossissimo. Qui piove tantissimo, ma tu ci metti di buon umore. Meno male, almeno. O almeno ci provo. Grazie Sirio da Torino, ti mando un abbraccio abbraccioso. Ma tu, Sirio, cerca di vedere il sole oltre le nuvole. L'importante è che dentro di te ci sia tanta gioia e vedrai il sole anche se piove. Tanto se piove non fa niente. L'importante è avere della gioia e il sorriso dentro di noi. Va bene? Ciao Sirio, un abbraccio. E poi sono Giulio, io lunedì, secondo me lunedì è solo vestiti con gli occhiali e non ha il corpo. È un signore praticamente invisibile. Quindi il signor lunedì di Giulio è soltanto vestiti e occhiali e senza corpo. Vabbè, perché no? Ci può stare. Anche perché qui noi facciamo viaggiare la fantasia, assolutamente. Sì. Fantasia a profusione. Ciao Papà Marco, sono Gabriele da Gaggio Montano. Io il signor lunedì me lo immagino come un signore che va in tutte le case a svegliare i bambini, per forza, sveglia ragazzi, allegra con briccola, sveglia allegra con briccola. Grazie Gabriele da Gaggio Montano. Ciao Papà Marco, sono Rocco da Padova. Per me il signor lunedì arriva al galoppo di un elefante. Un elefante e dice: sì, parte. Puoi mettere la canzone dell'uomo tigre? Grazie Rocco da Padova. Ma è un'infilata di già. Ma quanti siete a Padova? Quanti siete? Siete. Allora, uomo tigre, mi devo segnare. Aspetta, perché sto in ritardo con le canzoni. Devo ancora mettere i Golden, devo ancora mettere Vamos alla playa. O poi anche un uomo tigre. Chissà se ce la farò. Se non ce la faccio, non voletemi bene lo stesso. Grazie. Ciao Papà Marco, il 1° maggio è stato il compleanno di Joel e sabato scorso ha festeggiato con i suoi amici e vuole farti vedere la torta che mamma Erika ha fatto per lui. Signore e signori, è una torta bellissima, è meravigliosa. Allora, è tutta rosa con tutti gli zuccherini colorati sopra, tutta ricoperta, e poi sopra ci sono ben 2, 4, 7, perché ha compiuto giustamente 7 anni in maggio, Joel, 7 ciupa ciups. Ebbene sì, è che sono tipo candeline. Ma che bella, è meravigliosa, ma brava. Scusate, faccio un applauso a mamma Erika, perché è veramente veramente bella. Complimenti a mamma Erika e grazie a Joel perché ce l'hai hai mandato la foto e hai condiviso con noi la tua meravigliosa torta. Grazie. Oh, chi abbiamo qui? Il signor lunedì è tutto color indaco e un po' dispettoso perché ci sono i camion della spazzatura e noi arriviamo in ritardo. Arianna e Elena da Milano, ciao amiche, buona giornata a voi. Quindi loro hanno anche detto è dispettoso perché mette i camion della spazzatura lì in mezzo davanti, ma io dico no, e quindi loro arrivano in ritardo, ma io dico i camion della spazzatura proprio nel momento in cui si va tutti a scuola, che si va di corsa perché si arriva in ritardo, e cercate un altro momento per far passare questi camion della spazzatura. No, così dico, così. Ciao Papà Marco, il signor lunedì lo immagino così: un giaccone blu altissimo e una sveglia da polso per svegliare tutti quando entra in stanza, così da inizio alla settimana. Alice da Lissone, ma che meraviglia questa sveglia da polso, no? Che questa sveglia che fa, te mette la sveglia vicino all'orecchio, è anche un po' antipatico questo signor lunedì, perché se ti mette la sveglia grossa da polso e vicino all'orecchio per svegliarti, mamma mia, diventa faticoso. Sveglia, vabbè, comunque da inizio alla settimana. Grazie Alice. Che meraviglia. Ciao, sono Sofia da Botticino. Secondo me il lunedì è un uomo tutto nero, senza colori, come se fosse solo un'ombra. È triste e stanchissimo, con delle occhiaie grandissime viola minaccia e una tazza di caffè in mano. Ecco, questo è quello che lo immaginavo anch'io, con una bella tazza gigantesca di caffè in mano. Però è un uomo un po' triste ed è molto stanco, perché lui si sveglia molto presto la mattina perché deve dare la sveglia a tutti quanti, quindi è un po' triste. Ma io mi chiedo una cosa, no? Ma il signor lunedì viene a svegliare tutti voi, ma la domanda fondamentale è: chi sveglia
il signor lunedì? Ecco, questa è una cosa alla quale io non so rispondere. Il signor lunedì sveglia tutti noi, ma poi chi è che sveglia lui? Ma vabbè, chiediamole alle Antrix.

Vabbè, dai, l'ultimo ritornello lo dovevo per forza suonare. Che fai? Non suoni o almeno un ritornello di Golden delle Antrix? Ma certo che sì. Attenzione, perché è arrivata una risposta sempre dalla nostra Sofia da Botticino. Ecco, che diceva che il signor lunedì è triste, è stanchissimo, ha degli occhiali. Io, ma a un certo punto mi è venuta in mente una domanda. Ho detto, ma alla fine il signor lunedì sveglia tutti noi. Ma chi è che sveglia il signor lunedì? E Sofia da Botticino ci ha dato la risposta. A svegliare il signor lunedì è la signora Domenica, che ha fatto festa fino a tardi e rientrando a casa lo sveglia. Che meraviglia! Scusate, devo tossire. Quindi rientra a casa tardi perché ha fatto bisboccia la signora Domenica, rientrando a casa prima di andare a dormire sveglia il signor lunedì, che poi viene a svegliare tutti noi. Grazie, grazie, grazie Sofia. Allora attenzione, no, c'è un messaggio vocale, devo ascoltarlo questo messaggio vocale. Oh, buongiorno papà Marco, sono Anita da Gallarate. Ciao Anita, qui piove ancora, che noia, sembra autunno. Infatti l'ho detto, buon novembre a tutti. Perché oggi è una giornata veramente terribile, bruttissimo il tempo, ma l'importante è vedere il sole, la gioia e il sorriso dentro di noi. Una volta visti dentro di noi la gioia, il sole e il sorriso, anche se fuori piove, noi possiamo passare una bellissima e splendente giornata. Che filosofia questa mattina. Allora, peccato che ci sono tutti i fiori fioriti. Volevo dirti che per me lunedì, anzi Mr. Lunedì, ah, vedi, lei è diventato English, Mr. Lunedì, Mr. Monday mi fa così, mi butta giù dal letto, mi dice di fare veloce colazione, di lavarmi, vestirmi e poi mi manda a scuola velocemente perché lunedì sono sempre in ritardo. Anita, sempre da svegliati 5 minuti prima. Allora dirò al signor, anzi a Mr. Monday, di svegliarti 5 minuti prima, la prossima settimana, va bene? Sei contenta? Saluti Andrea da Seregno, e gli chiedi quando viene a Gallarate, così facciamo una foto e te la inviamo. Allora, comunicazione di servizio: Andrea da Seregno, la tua amica Anita da Gallarate vuole sapere quando vai a Gallarate a trovarla. Ecco, così vi fate una bella foto insieme e la inviate a noi. Sì, che bello questi incontri tra gli amici, tra l'allegra combriccola di Radio Kids che è sparsa in tutta Italia. È una cosa bellissima. Grazie Anita. Buongiorno papà Marco, siamo e Leone, Luna e Sofia, Leone, Luna e Sofia da Mornago. Ieri abbiamo visto le Antrix. No, ci hanno fatto anche gli autografi. No, ma scusate, ma io non c'ero? No, non c'ero ieri. No, ma guarda un po', hanno fatto un concerto e non mi hanno avvisato. Cioè, veramente, ma sono così antipatichelle? Cioè, fanno i concerti e non mi avvisano. Io voglio suonare con loro l'ukulele in concerto, una canzone sola, una ne voglio fare, poi non disturbo più, niente, non mi chiamano, sono andati a Mornaco, sono andati da quelle parti e non mi hanno chiamato. Vabbè, l'importante è che tu le abbia vista, che voi le abbiate viste e vi hanno fatto anche gli autografi. Per me il signor lunedì è un vampiro che mi viene a svegliare nel letto, mi dice di alzarmi e di andare a scuola, ma per fortuna a me la scuola piace, meno male, evviva, ciao. Ma tu sei Luna o Sofì o Leone? Chi sei? Cioè, dentro siamo il Leone, Luna e Sofì da Mornago. Chi è che ha, perché poi si parla in prima persona, una persona sola, chi sei dei tre? sta scrivendo. Sofì, immaginavo. Ciao Sofì, un abbraccio abbraccioso, ciao. Saluta anche Leone e Luna, ecco. Ma le Antrix, niente, non gliel'hai chiesto? La prossima volta, ecco, se qualcuno di voi va a vedere le Antrix da qualche parte, potreste chiedere alle Antrix, scusate, ma perché non avete chiamato papà Marco? No, vabbè, così, tanto per ridere, tanto per scherzare. Sentiamo un po' chi ha scritto ancora al 333-669-0818. Buongiorno papà Marco, sono Cecilia da Milano. Secondo me il signor lunedì sarebbe un signore tutto vestito di nero che va in giro a svegliare i bambini con in mano un secchio d'acqua, no? E una sveglia che fa... Ma sveglia antipatichella. Il signor lunedì è svegliato dal gallo. Giustamente, che lunedì? Sì, perché mi è venuta in mente prima questa cosa, effettivamente. Ma chi è? Il signor lunedì viene a svegliare noi. Ma chi è che sveglia il signor lunedì? Che meraviglia! Va a svegliare i bambini con un secchio d'acqua e una sveglia che fa drin. Quindi, ho capito come funziona. Ha la sveglia in mano. Lui fa sveglia. Se
uno di voi non si dovesse svegliare con la sveglia, lui prende un secchio d'acqua e ve lo tira. Questo sarebbe... Oh, mamma mia, che paura, che paura. Va bene, grazie, grazie Cecilia da Milano. Col secchio d'acqua è pericolosissimo. Ah, vabbè, vabbè, vabbè. Poi abbiamo... Oh, ma che meraviglia, aspettate, queste ci sono delle foto. Buongiorno a Radio Kids, sono Elisa, la mamma di Giulio e Clelia. In questi giorni siamo in Salento dai nonni. Vi mandiamo tutti e tre un grande abbraccio e tanti saluti dal mare. Ma hanno mandato delle foto bellissime, ma che bello, in Salento siete. Ma che meraviglia, ma beati voi. Ma vedo delle foto piene, c'è il sole pienissimo, ma anche oggi è così bello. Comunque grazie per i saluti, grazie per le foto e... vi mando anch'io a tutti voi un abbraccio abbraccioso super gigantesco, grazie. Eccoli, guarda, guarda, guarda i nostri amici, ma siete bellissimi, siete Elisa e Giulio e Clelia, siete bellissimi. Allora Clelia, avete un bastone, ma che cos'è questo bastone? Per fare trekking questo. E Giulio ha questo cappello rosso con questi occhiali meravigliosi sopra. Vedi come siete vestiti sportivi, tutti con i jeans, con le camicie di jeans, con le magliette. Belli, molto, molto moderni. Belli, belli, belli. Qui c'è Clelia che ha anche delle cuffie, che sta ascoltando musica. E loro, eccoli qua, che vanno verso il mare. Un mare splendido, meraviglioso. Ma siete riusciti anche a mettere i piedi a mollo in acqua? Chissà. Secondo me era freddissimissima l'acqua. Allora, devo ascoltare dei messaggi vocali che sono arrivati, però attenzione, però prima leggo questo ancora. Buongiorno, sono Marianna da Bologna. Io ho visto il signor lunedì. E dove l'hai visto? E com'era? Marianna, descrivicelo, faccelo sapere. Ma dove l'hai visto? Soprattutto dove l'hai visto? Voglio vedere anch'io il signor lunedì. Allora, io devo ascoltare questi messaggi vocali. Nel frattempo cerchiamo, è così, di non pensare più al brutto tempo che oggi pervade l'Italia, ma più o meno, almeno qui al nord ho capito che piove, anche qui a Roma piove, brutto tempo. E quindi che facciamo? Aspettiamo l'estate. E che cosa si fa d'estate? Si va al mare o in montagna, ma soprattutto si va al mare. E al mare dove? Sulla spiaggia, a fare anche castelli di sabbia. E allora noi ci andiamo insieme a Righiera oggi, un po' sulla spiaggia. Vamos alla playa tutti insieme, sì, dai, sperando che arrivi presto il sole. Buongiorno papà Marco, siamo Nicolas e Federico. Secondo noi il signor lunedì lo svegliano all'alba le Antrix cantando. Lo sveglio io stonando. Grazie Nicolas e Federico.

0: Vamos alla playa, vamos alla playa. Speriamo che arrivi bel tempo subito, presto, presto, per andare tutti alla playa. Allora, Valentina da Roma, 5 anni e mezzo. Allora, dice che l'altra volta, un po' di tempo, ha visto Guerre Stellari e poi ha visto anche, però, ha anche visto Jurassic Park. La nostra Valentina da Roma. E oggi è felice perché a scuola l'accompagnano tutte e due i genitori, perché solitamente l'accompagna sempre e solo la mamma. Invece oggi sia con papà che con mamma. Evviva, siamo felicissimi! E ci mando un abbraccio cremoso. Io ti mando un abbraccio abbraccioso, cara Valentina. Ma che meraviglia, che bello, bello, bello. Poi. E la nostra Diara da Ro ha detto che la signora Domenica, che non vede l'ora di andare a dormire, sveglia il signor lunedì. Dice, a un certo punto fa, vabbè, io non vedo l'ora di andare a dormire, mi sbrigo, voglio andare a dormire, vado dal signor lunedì e lo faccio dormire. Sveglia signor lunedì. Ecco, così succede questo. Bene, molto bene. Ciao, sono Anna da Milano. Secondo me il signor lunedì è un signore che viene con una pistola d'acqua e ci sveglia sparandoci l'acqua, e poi se non ci svegliamo ci mette il fuoco nel naso. Ma è pericolosissimo questo signor lunedì, ma che cos'è? Aiutateci. Anna da Milano, un abbraccio, grazie. Ha visto il signor lunedì la nostra Marianna, e mi ha scritto: aveva tante sveglie in mano. Certo, perché il signor lunedì che deve svegliare un po' tutti quanti, questo signor lunedì che è un po' antipatichello, a volte è un po' antipatichello. Va bene, sono le 8:28 in questo istante, 2 minuti ancora da passare insieme. Se volete raccontarmi il vostro signor lunedì, com'è il signor lunedì e chi sveglia il signor lunedì, mandate un messaggio al 333-6690-818. E adesso, come promesso prima,
1: L'uomo tigre è qui con noi!

0: che meraviglia, ci siamo divertiti tanto, grazie per tutti i vostri messaggi che avete mandato, per i vostri personaggi fantasiosi del signor lunedì che avete creato. Io vi mando un abbraccio abbraccioso, appuntamento domani con Arianna, e ci sarò io, non ci sarò, chi lo sa, chi saremo insieme, chi lo sa, lo scoprirete soltanto domani ascoltando il buongiorno di Radio Kiss dalle 7.30 alle 8.30. E adesso, signore e signori, sigla! Ecco, non è la sigla questa, ma tranquilli, tranquilli, questo è lo stacchetto, ma questa è la sigla! Ciao ragazzi! Evviva il signor lunedì! Sveglia ragazzi, è lunedì!
1: Tutti giù dal letto!
2: Mi stropiccio gli occhi, mi preparo di fretta, una buona colazione è già lì che aspetta!

Tiger Man. Ciao, sono Federico da Roma. Il mio signor lunedì è un signore che quando è lunedì ci salta addosso per svegliarci. Ciao, che pericolo. È pericoloso questo signor lunedì che ci salta addosso. Vabbè. Comunque ci siamo divertiti, abbiamo giocato con la fantasia qui al Buongiorno di Radio Kids. Io vi do appuntamento. Sì, perché è finita la puntata? Sono le 8:30. Abbiamo giocato col signor lunedì.

0: si chiama Crud, viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor-Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Che bello, sono proprio contento, DJ.
2: Anche io, Armando, sono contento che tu sia contento, ma a cosa ti riferisci?
1: Ho letto sul giornale una notizia che mi ha fatto un sacco piacere.
2: E di che cosa si tratta?
1: Allora, diceva che le coltivazioni dei campi sono sempre più naturali.
2: Beh, cosa c'è di strano? Coltivare i campi è naturale?
1: Sembrerebbe, però non è sempre così. Ah. A volte, per far crescere meglio le coltivazioni, vengono usate delle sostanze chimiche, che in realtà a lungo andare sono dannose per le piante.
2: E anche per chi se le mangia.
1: Giusto.
2: È un po' come la plastica nel mare. Finisce nella pancia dei pesci, che poi finiscono in padella, che finiscono nella pancia di chi li mangia, che finisce per mangiare la plastica. Ho finito.
1: Bravo, DJ.
2: Grazie.
1: Purtroppo è proprio così.
2: Sarà meglio cambiare abitudini o questa povera terra finirà male.
1: Giusto.
3: La missione di oggi è aumentare l'effetto terra. Ripeto, la missione di oggi è aumentare l'effetto terra.
4: Wow! Mor-Tadel, mio capo supremo, non sarai deluso! Porterò a compimento la missione e la terra sarà distrutta e pronta per essere invasa dalle truppe del pianeta Kot!
1: Accidenti, hai sentito, DJ?
2: Altro che, e dire che stavamo proprio parlando di salvare la Terra dall'inquinamento.
1: Sì, se ho capito bene il messaggio, le temperature si alzeranno a dismisura e i raggi del sole diventeranno fortissimi, bruciando le piante, le coltivazioni.
2: Ci sarà una terribile siccità, arriveranno stormi di cavallette fameliche, non ci sarà più acqua da bere né cibo da mangiare.
1: Vabbè, dai, non esageriamo.
2: No, un po' meno.
1: E poi non è detto che quel cattivone riesca a mettere in atto il suo terribile piano.
2: Giusto, Armando. E allora che ne dici di un po' di musica?
1: Ottima idea. Certo che tu cambi umore in un attimo, eh?
2: Beh, noi pupazzi siamo fatti così.

0: Ni hao.
1: Ni hao.
0: E ciao.
1: E ciao.
0: Ni hao.
1: Ni hao.
0: Buenos dias, amiguitos.
2: Siamo in attesa di capire se tra poco la Terra, il nostro amato pianeta, sarà annientato da un pupazzo extraterrestre.
3: Lo svitato spaziale, detto anche salsiccio.
4: Crud! Mi chiamo Crud!
3: E viene da Cod.
4: Sì, giusto. E la mia missione è...
5: Inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
4: Vabbè, allora, se sapete già tutto, che ci sto a fare io qui, eh?
3: Ah, se non lo sei tu, guarda.
4: Ah sì, certo che lo so! Tra poco realizzerò qualcosa di terribile per voi terricoli.
2: Metterai in pratica l'ordine che hai ricevuto via radio dal tuo capo supremo,
3: il grande Pancetta.
4: Ah, pazzo! Si chiama Mortadel, pazzo! Mortadel!
3: Vabbè, pancette, salsicce, mortadel, sempre affettati sono, no?
4: Zitto tu! O verrai insaccato e soppressato!
3: Armando, secondo me questi alieni vivono in una salumeria, io te l'ho detto, eh.
4: No.
2: Scusa, Crud, posso farti una domanda?
4: No! Assolutamente! Vietato! Proibito!
2: Dai.
4: E va bene, terricolo, procedi.
2: Allora, perché tra i tanti pianeti da invadere che ci sono nello spazio infinito avete scelto proprio la Terra?
4: Beh, a dire il vero, sono stato io a scegliere.
3: Ma grazie, che pensiero gentile.
4: Figurati per così poco. Ma stai zitto te piuttosto. Viaggiando per le galassie ho scoperto che il vostro pianeta è già molto inquinato.
3: Praticamente sei a metà del lavoro.
4: Esatto! Basta un mio piccolo aiuto e il vostro pianeta sarà perso per sempre, irrimediabilmente inquinato. E a quel punto, noi del pianeta Cotto invaderemo e sarà nostro!
2: Ma scusa, Crud, ma che cosa ve ne fate di un pianeta inquinato?
4: Noi del pianeta Cotto mangiamo plastica e rifiuti e beviamo petrolio e liquami e inaliamo...
5: Gas di scarico!
4: Ehi, ma voi due siete proprio terribili, eh? Sapete sempre tutto.
2: Sì, anche che fai le puzzette profumate.
4: Oh! Ah, questo non lo dovevi dire, non è bello.
3: Perché cosa c'è di male? Andiamo, tu fai le puzzette profumate e io i routini musicali. Siamo pur sempre pupazzi.
4: Ma che figura ci faccio? Dai, io sono un cattivo. Non si deve sapere che faccio le puzzette profumate, dai.
2: No. Vabbè, non mi sembra così grave, Crud.
4: Hai ragione, terricolo. Non è per niente grave, visto che tra poco sarete estinti. Che faccio una risata, secondo voi?
3: Sì, meglio,
4: bene?
3: Ci sta.
2: Fai la risata.
4: Com'è venuta?
2: Bene.
4: Allora vado, grazie. Bene. Sì, scusate.
3: Bella consolazione. Che facciamo, Armando?
2: Possiamo solo aspettare e sperare che tutto vada per il meglio.
3: Ascoltiamo una canzone?
2: Mi sembra un'idea meravigliosa, DJ.

0: Dunque, abbiamo ascoltato tutta la canzone e nel frattempo non è successo nulla.
1: Il pianeta Terra è ancora intatto e non sembra che ci siano avvisaglie di guai in arrivo.
0: Perciò possiamo sperare che l'idea di Crude di inquinare e invadere la Terra sia...
2: miseramente fallita, ignobilmente, risolutamente fallita, fallita come me.
0: Ma no, Crude, dai, non fare così, non piangere, dai.
1: Crude, andiamo, non è decoroso, su, un cattivone non piange, magari fa le cuccette profumate, ma non piange.
2: Ah, non ti permettere. Ti ho già detto che la devi smettere con queste storie delle puccette profumate.
0: Va bene, dai, la smettiamo. Allora, raccontaci che cosa è successo.
2: No.
1: Come no?
2: No.
1: Dai, su.
2: Va bene. Ho eseguito l'ordine del mio capo, Mortadel.
1: Quello che abbiamo ascoltato anche noi alla radio era parecchio disturbato.
2: Già.
0: E quindi che cosa hai fatto?
2: E quindi ho invitato tutte le persone ad aumentare l'affetto per la Terra. È stato bellissimo. Pensate che mi hanno persino regalato una rosa.
1: Bravo, Crude, ma bravo! Lo vedi che se vuoi puoi fare del bene.
2: Sì, grazie. Cioè, no! Io non voglio fare del bene. Io voglio essere cattivo. Anzi, io sono cattivo!
0: Va bene, sei cattivo. Ma scusa, come pensi di inquinare la Terra se poi inviti la gente ad aumentare l'affetto per il pianeta?
2: Ma che ne so! Io ho solo obbedito agli ordini del mio capo supremo, Mortadel.
1: Mi sa che ti sei confuso, Pancetto.
2: Oh, Crude, mi chiamo Crude!
0: Sì, però penso che DJ abbia ragione. Possiamo riascoltare il messaggio?
1: Certo, Armando.
3: La missione di oggi è aumentare l'effetto serra. Ripeto, la missione di oggi è aumentare l'effetto serra.
1: Hai capito, pupazzo cosmico? Aumentare l'effetto serra.
2: Certo! Aumentare l'effetto l'effetto serra. Sì, ho capito, sapete, voi
0: sì?
2: Due ho capito.
0: Certo. Hai capito? Sicuro? Lo sai cos'è l'effetto serra, Crude?
2: Certo che lo so.
0: Cos'è?
2: Vedi, sì? L'effetto serra è quando uno sta in una serra, sì? No? Con sì? Tutti i fiori, sì? E prova un certo effetto. Magari si confonde.
1: Qui, quello confuso sei tu, salsiccio.
2: Già. Oh, Crude, ma come te lo devo dire? Mi chiamo Crude!
0: Ti chiami Crude, però DJ ha ragione. L'effetto serra è la causa dell'aumento del riscaldamento della Terra, che tra l'altro crea un sacco di guai.
2: Ma certo, lo sapevo io, sai? Cosa credete, terricoli? In ogni caso, non finisce qui. Tornerò! E distruggerò il vostro pianeta e tutte le serre! Mi sono un po' confuso, scusate.
1: È andato. Anche di testa, intendo.
0: Sì, se n'è andato. Ma tornerà, DJ, tornerà. E chissà se saremo in grado di fermarlo.
2: No! La prossima volta non mi fermerete! Questa è una serra, così.

0: Spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su.
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia, che ci incontra ogni speranza lascia.
3: Penetriamo nella testa della gente
4: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
5: Siamo ovunque, in ogni tronchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
5: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
5: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore, eh? No. Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Bambine, bambini, piccoli, grandi genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche, benvenuti a questa super fantastica, roboante puntata di Big Bang. Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Allora, vorrei chiedervi...
1: Bello, dai, cominciamo subito con le domande quiz.
2: Quiz.
0: Non è proprio un quiz, Lellina. Piuttosto è un'indagine.
2: Bello, mi piace indagare. Allora c'è un delitto, giusto? Poi l'investigatore scopre tutto.
0: No, Lallino, il nostro non è un giallo. Oggi vorrei chiedervi, vi piacciono i libri?
1: Ah, sì, adoro le storie di avventura.
2: Sì, piacciono anche a me.
0: Perfetto, perché oggi parleremo di un'avventura davvero incredibile, mirabolante, stupefacente, raccontata proprio in un libro.
1: Wow!
2: Come si intitola questa stupefacenza mirabolabile?
0: Ecco, lo scopriremo tra poco, perché prima ascoltiamo uno dei tantissimi messaggi che continuano ad arrivarci dai nostri fantastici bambini.
2: Dai.
3: Ciao, io mi chiamo Pietro. Io
0: Ciao,
3: ho 7 anni, vengo da Milano.
0: Uh-huh.
3: E vorrei sentire la canzone Pokémon, per favore. Ciao, ciao, ciao.
0: Ma certo, Pietro, che ti faremo ascoltare la canzone dei Pokémon. E anche voi che siete all'ascolto, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi, filastrocche, barzellette, colmi, saluti e baci al nostro numero WhatsApp che è...
4: 347-411-2726.
0: Bene, e adesso... è venuto il momento di scoprire di quale libro vorrei parlarvi. Dunque, il libro è molto famoso e si intitola I viaggi di Gulliver.
2: Bello, il nome mi piace. Ma chi è questo Gugu?
1: Gulliver!
0: Lui è il protagonista della storia immaginata dallo scrittore irlandese Jonathan Swift. A questo proposito... lui si dovrebbe chiamare Gulliver. Dovremmo, insomma, usare la pronuncia.
2: Gulliver!
0: Ecco, bravo Lallino. Però, siccome, insomma, tutti lo conoscono come Gulliver...
2: lo chiamiamo Gugu!
0: Lo chiamiamo Gulliver! Va bene?
2: Oh. Ma chi è che l'ha scritto, Armando?
0: Jonathan Swift.
2: Bello! Sembra un vento che soffia fortissimo.
0: È vero! Bravo Lallo!
1: È vero! Un vento che gonfia le vele di una nave.
0: È certo, perché in questa storia, in effetti... c'entrano sia il vento sia le vele, perché il nostro Gulliver era un medico che si era imbarcato su un grande veliero. Ma un giorno la sua nave venne travolta da una terribile tempesta.
1: Poveri marinai e povero Gulliver. E dopo cosa succede?
0: Che cosa succede? Ve lo svelerò subito dopo la canzone che ci è stata chiesta dal nostro Pietro, cioè Pokémon. Gotta catch 'em.

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi vi stiamo raccontando la stupefacente avventura I viaggi di Gulliver. E lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto solo ora, stavamo dicendo che Gulliver, il protagonista del libro, sta viaggiando su una nave che viene improvvisamente travolta dalla tempesta. Gulliver viene trascinato via dalla corrente e si risveglia sulla spiaggia di una terra sconosciuta. Ma dovete sapere che, appena cerca di alzarsi, si rende conto di non riuscire a muoversi.
1: E come mai?
2: Perché gli fa male la schiena. Ai ai ai ai.
0: Lallo, in realtà Gulliver si trova completamente legato da centinaia di piccolissime corde fissate a terra.
1: Oh, che strano. E poi cosa succede?
0: Tutto intorno Gulliver sente dei rumori confusi e delle voci, anzi delle vocine che parlano una lingua incomprensibile, tipo
1: e chi è che parla così?
0: Sono dei minuscoli abitanti di quella terra che si chiama Lilliput. Pensate, i lillipuziani sono alti pochi centimetri, anzi pochi millimetri.
2: No, praticamente sono grandi come formicole questi lillipuzzoni, però non si lavano mica tanto.
0: No, sono lillipuziani, Lallo, non lillipuzzoni. E rispetto a loro, che sono così piccolini, il nostro Gulliver è davvero un gigante mastodontico. E siccome ai lillipuziani fa un po' paura, lo hanno legato come un salame.
1: Ma allora sono cattivi?
0: Beh, direi di no, sono soltanto molto spaventati. Quando capiscono che Gulliver non vuol far loro alcun male, cominciano a passeggiargli sulla pancia. E pensate, gli portano anche da mangiare e da bere, con delle minuscole ceste piene di cibo, con dei barilotti microscopici.
2: Ma che gentili, mi sa molto simpatici i lillipuzzi.
1: Ma poi lo liberano dalle corde, giusto?
0: Ma certo, anzi vi dirò, Gulliver e gli abitanti di Lilliput diventano amici. Il nostro protagonista per un certo periodo vive nelle loro città e si rende anche molto utile. Una volta, per esempio, quando scoppia un terribile incendio nel palazzo del re e gli abitanti non riescono a spegnere le fiamme con i loro minuscoli secchi, arriva Gulliver e ha un'idea.
1: Oh, sentiamo.
0: Beh, lui riesce a spegnere il fuoco facendo la pipì sulle torri, sulle mura, sui saloni, dappertutto, una cascata di pipì.
1: Ma Armando,
0: dimmi Lellina,
1: ci racconti ancora qualcosa di Gulliver?
0: Ma
1: le
0: certo,
1: le sue avventure sono così divertenti.
0: Molto volentieri. Prima però ascoltiamo proprio una canzone dedicata a lui.

0: E questo è sempre Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, il programma più esplosivo della radio, condotto da me, Armando, in compagnia dei mitici Lella,
1: eccomi qui,
0: e Lallo. E oggi vi stiamo raccontando uno dei libri di avventure più famosi di tutti i tempi.
2: I viaggi di Gulliver.
0: Pensate che sono stati girati decine di film dedicati a questo libro. E poi cartoni animati e tantissimi libri, fumetti, racconti.
1: Wow!
0: Però, come suggerisce il titolo, le avventure di Gulliver sono più di una. Per esempio, dopo essere stati, come vi ho appena raccontato, nel paese di Lilliput, dove per l'appunto gli abitanti, come abbiamo scoperto, sono piccolissimi, Gulliver, il nostro protagonista, sbarca in un altro paese, dove invece tutti sono...
3: grandissimissimi!
0: Giusto, Lallo! In quella terra gli abitanti sono alti come giganti.
1: Oh.
0: E quindi il nostro Gulliver, che prima si era sentito enorme rispetto ai lillipuziani, questa volta si trova nella situazione opposta, perché lui, agli occhi di quei giganti, ha la statura di un bambolotto.
1: Oh, e come si chiamava questo paese di gigantoni?
0: Il nome è un po' difficile da dire, ma ci provo. Brobdingnag.
3: Brobdingnag.
0: Più o meno. Più o meno. Però anche questa volta, come era successo a Lilliput, Gulliver diventa amico di tutti. E alla fine, dopo aver vissuto per qualche tempo in una casetta grande come una scatola da scarpe, riesce finalmente a tornare a casa.
3: Armando, ho deciso, un giorno voglio partire anch'io insieme a Gulliver.
0: Beh, questo è semplice, Lallo. Basta aprire il libro e si parte in compagnia di Gulliver.
1: Dai, Lallo, andiamo a leggerlo subito.
3: Ci sto, Lella, prima si legge e poi si fa merenda.
0: E magari leggetelo anche voi, e se non sapete leggere, fatevelo leggere dai vostri genitori, magari la sera, prima di andare a dormire. Noi invece vi aspettiamo qui, sulle frequenze di Rai Radio Kids, per un'altra spumeggiante puntata di...
2: Big Bang!
0: E prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che segue Lellina in tutte le sue avventure. Grazie all'amico del cuore di Lallo, Piero Marcelli, e a Lorenza Cingoli, che scrive i testi insieme a me. Un ringraziamento gigante va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con cura e attenzione e anche un tocco di sapiente magia e niente sapone confeziona le nostre puntate. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima. Ciao ciao ciao! Oh.

0: Radio Kids.
1: L'asino che vola. C'era una volta una bambina che si chiamava Maria Stella e si era fatta molto male cadendo da cavallo. Faceva equitazione già da 3 anni e non le era mai successo di cadere. Quella volta, invece, chissà perché, il suo cavallo si era imbizzarrito, si era improvvisamente issato sulle 2 zampe posteriori e per lei era stato impossibile rimanere attaccata alle redini. Cadendo, aveva sbattuto la schiena in malo modo. Le avevano messo un busto di gesso e per tutta l'estate non avrebbe potuto camminare. Era stata proprio sfortunata. I genitori, per consolarla e farle comunque respirare un po' d'aria buona e fresca, l'avevano portata a trascorrere le vacanze in campagna, in una grande casa nel bel mezzo di una vallata, piena di animali di ogni genere e cose buonissime da mangiare. Tutti i giorni Maria Stella si faceva portare fuori su una sedia a sdraio che aveva fatto piazzare proprio vicino al recinto in cui pascolavano 5 splendidi cavalli e un grosso asino. Nonostante l'incidente, continuava ad amare molto i cavalli e il solo guardarli la metteva di buon umore. Maria Stella amava molto anche leggere e non c'era modo migliore per passare tutto quel tempo immobile che leggere un buon libro. In quei giorni stava leggendo delle storie della mitologia, racconti molto antichi che parlavano di eroi, divinità, creature mostruose e animali fantastici. A un certo punto, una bellissima illustrazione catturò la sua attenzione. Ritraeva un grande cavallo alato in procinto di volare, con in groppa il re degli dèi, Zeus, carico di fulmini da gettare sulla terra qualora qualcuno si fosse comportato male e lo avesse fatto arrabbiare.
2: Ah, se solo uno di questi cavalli potesse volare,
1: pensò Maria Stella sospirando.
2: Potrei alzarmi da questa maledetta sedia e andarmene a spasso per il cielo.
1: Cominciò allora a guardare i cavalli con attenzione. Qual era il più bello e forte? Quale tra loro sarebbe stato degno di ricevere un paio d'ali per levarsi in volo come il destriero del re degli dèi? Scelse un magnifico puro sangue, nero, forte, asciutto e muscoloso, dal pelo lucido come un lago in inverno e una folta criniera scura come un cespuglio nella notte. E mentre fantasticava, immaginandolo con un bel paio d'ali grandi e robuste, abbastanza da sollevare in aria anche lei, una voce le parlò.
3: «Beh, è inutile che lo guardi così! Quello lì fa solo scena! Va bene giusto per far fare una passeggiata ai turisti paurosi!»
2: «Ma chi ha parlato?»
1: chiese Maria Stella, incredula, non vedendo anima viva accanto a lei.
3: «Io! Chi vuoi che abbia parlato? Non sai che gli asini sono gli animali più magici della terra?»
1: Maria Stella guardò verso il recinto. Non si era accorta che proprio vicino a lei, legato alla parte superiore della staccionata, c'era il grosso asino.
2: «Non posso credere che sia stato tu a parlare»,
1: disse la bambina guardandolo negli occhi grandi, neri e umidi.
2: «Dimmi qualcos'altro!»
3: «Ma che ti devo dire?» replicò allora l'asino. «Se non credi che io possa parlare, non crederai neanche che io possa volare!»
2: «Sciocchezze! Gli asini non volano!»
1: esclamò Maria Stella divertita.
3: «Che noia! Voi uomini pensate che solo degli esseri apparentemente perfetti come Pegaso o quel cavallo nero siano in grado di fare delle cose straordinarie, ma gli esseri perfetti non hanno nessuna voglia di fare delle cose straordinarie perché si sentono già a posto così come sono. Le creature che si sentono più sfortunate e infelici, invece, riescono a fare delle cose incredibili proprio perché hanno bisogno di sentirsi diverse e migliori. Tu, per esempio, avresti mai desiderato tanto di volare se non avessi avuto quell'incidente che ti costringe a stare seduta? Maria Stella ci pensò su. Accidenti, quell'asino era davvero intelligente, altro che somaro. Doveva aver studiato molto per sapere tutte quelle cose.
2: Mi hai convinto. Andiamo a fare un giro,
3: disse la bambina che non stava più nella pelle dall'entusiasmo. E così l'asino usò il muso per slegarsi, passò sotto la staccionata, si piegò sulle zampe davanti e lasciò che la bambina gli salisse in groppa senza mettere i piedi a terra. Poi fece spuntare due bellissime ali argentate dai suoi fianchi e si levò in volo con un'eleganza e una leggiadria degna di un'aquila reale. Maria Stella era incantata. Guardava dall'alto la valle inondata dal sole, l'aria fresca le accarezzava le guance e non sentiva più nessun dolore e nessuna preoccupazione. Se un asino poteva volare, anche lei avrebbe ricominciato presto a camminare.
2: Babbo, guarda, un asino che vola!
3: Urlò un bambino da terra, tirando forte la mano di suo padre.
0: Ma zitto, sciocco, gli asini non volano!
3: Rispose lui, non alzando nemmeno gli occhi al cielo. Ma spesso sciocchi sono gli adulti che smettono di credere alla magia della vita troppo in fretta. Maria Stella, per consolare il bimbo, lo salutò da lontano a braccia spalancate. Con quel gesto voleva dirgli: continua a sognare, perché tutti possono volare. Volarono ancora per una mezz'ora attraversando le colline, i boschi, i campi coltivati e le distese di ulivi secolari. Arrivarono persino a vedere il mare che luccicava calmo e invitante. Maria Stella pensò che le sarebbe piaciuto tantissimo farsi un bagno, ma non l'avrebbe mai scambiato con quel magnifico volo. Infine tornarono a terra. L'asino depositò la bambina sulla sedia, non prima di essersi preso un grazie con tanto di bacino sul muso, e tornò al suo posto. Maria Stella, stanchissima, si addormentò. Quando il padre venne a prenderla per portarla a cena, sollevandola tra le braccia, lei gli disse:
2: papà, sai che lì c'è un asino che vola?
0: Ma certo, bambina mia, rispose lui. È per questo che ti ho portato qui.
3: Si scambiarono un amorevole sorriso e andarono a cena, tutti felici e pieni di speranza.
4: L'asino che vola, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao a tutti e bentornati a questa nuova super speciale puntata di
1: Headbanger.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armadissimo.
0: E ciao Lella.
2: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Ehi, ma cos'è stato?
1: Che cosa?
2: Sembrava un...
0: È un clacson, è vero Lella?
2: Già, è così, uno di quelli delle automobili.
0: Eh sì, si chiamano segnalatori acustici.
2: Ah.
0: E servono per avvertire gli automobili... Ma scusate un attimo, che cosa ci fa qui un clacson? Siamo alla radio, negli studi di Rai Radio Kids e non siamo in mezzo al traffico.
1: Ma siete parlando di questo per caso?
0: Ma allora è tuo Lallo, l'hai portato tu.
2: Ma cosa ti serve?
1: Segreto, segretissimissimo. Se volete ve lo racconto.
0: Wow, adoro i segreti. E allora ci sentiamo una canzone e poi Lallo ci svelerà il mistero del clacson.

0: bambine e bambini, siamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids. Voi state ascoltando Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi!
0: Lallo.
2: Eccomi qua!
1: E Armandissimo!
0: E Lallo ci dovrebbe raccontare perché oggi ha portato qui negli studi radiofonici un clacson.
1: Perché ho deciso di trasferirmi in città! Yuhu!
0: Wow.
1: Sì, sì, mi hanno detto che lì per camminare nelle strade ci vuole il clacson, pati pati pati.
0: Ma Lallo, scusa, tu non sei mica un'automobile.
1: Vabbè, vorrei dire che diventerò un cavallo mobile in città.
0: Okay.
3: Non stai bene nella fattoria in campagna?
1: Ma certo, Lella, è che voglio vedere un posto nuovo, perché io, sai, sono un tipo avventuroso, ecco. Poi, diciamolo, alla fattoria, Armando, Lella ci si alza troppo presto.
0: Mm.
1: Ma sì, c'è sempre Gianni, il gallo, che si mette a strillare. Kikriki, kikriki.
0: Vabbè, dai.
3: Invece è così bello svegliarsi al canto del gallo.
0: Eh sì, direi di sì. Qualche volta sì, qualche volta forse no. Però poi, a dire il vero, Lallo, non è che in città ci sia poi così tanto silenzio, eh?
1: Davvero?
0: Direi proprio di sì. Anzi, guarda, ho un'idea. Mm. Facciamo un gioco, vi va?
1: Sì, bello,
3: gioca,
1: bello.
3: Gioca.
0: Va bene, va bene. Allora, facciamo così. Insieme a voi e a tutti i bambini e agli adulti che hanno accanto, ascoltiamo dei suoni che si possono sentire in città. E voi, Lallo, Lella, dovrete indovinare che cosa sono, va bene?
1: Sì, bello!
3: Divertente!
0: E allora, ecco il primo suono.
3: Io lo so!
0: Dai.
3: È il rumore del traffico, macchine, moto, autobus.
0: Ma brava, Lellina! Beh, in effetti, molte grandi città del pianeta, ma anche piccole, sono completamente intasate dal traffico, purtroppo. E allora si ascolta questo rumore che è proprio quello del traffico. Adesso ve ne propongo un altro un pochino più difficile.
1: Ma questo sembra un'anatra col mal di pancia.
0: Beh, non è proprio un'anatra, ma ci sei andato vicino, Lallo, perché è comunque un volatile. E in città ce ne sono tantissimi e sono
1: i piccioni!
0: Ma bravi, bravi! Però è pur vero che vivendo in città si possono incontrare anche molti altri animali. Nei parchi, nelle aree verdi delle metropoli, per esempio, vivono tantissimi scoiattoli, le tartarughe, i merli, i tordi, i passerotti, gli aironi, i gabbiani e perfino tantissimi pappagallini verde smeraldo.
1: Ma bello! Beh, allora la città è un posto bellissimissimo, quindi faccio bene a trasferirmi lì.
0: Questo non lo so, Lallo, dovrai abituarti. Sai, per esempio, io sto bene in una grande città, però ogni tanto anche io ho il piacere di andare magari un po' fuori, in campagna, al mare, però tutta questa storia mi ha fatto venire in mente una canzone e c'è una ragione molto importante. E allora ascoltiamo insieme la canzone e poi vi svelerò quello che ho pensato.

0: amico in me. Questa canzone mi piace tantissimissimo.
1: Anche a me.
2: Ma siete bravissimi. Un amico in me, la canzone di Toy Story, piace tantissimo anche a me. Beh, allora, stavamo parlando, se qualcuno si fosse sintonizzato sulle frequenze di Radio Kids e in particolare su Big Bang solo adesso, vorrei riassumere il fatto che stiamo parlando di Lallo che vuole andare a vivere in città.
0: Giusto, anche se ci sono il traffico, lo smog, io ci vado lo stesso.
2: Ecco, abbiamo fatto il gioco dei rumori, però c'è un fatto molto molto importante e state attenti tutti quanti. Ed è questo: non è molto importante dove vivi, ma è molto importante con chi vivi.
0: Armandissimo, ma io non ci ho capito niente, spiegati meglio.
2: Va bene, Lallo. Allora, la campagna, la città, i paesini in riva al mare, in montagna, sono molto belli e molto piacevoli. Ma la cosa davvero importante è che là dove si vive ci siano degli affetti, cioè delle persone che ti vogliono bene, degli amici veri. Qui a Big Bang, per esempio, ci sono tutti i nostri amici bambini. Ci sei tu, Lallo. Ci sei tu, Lella.
1: Ah, grazie.
2: E ascoltate, allora, per esempio, che cosa dice Vigù?
3: Ciao, Radio Kids. Mi chiamo Vigù e mi sta molto simpatico Lallo.
0: Ma bello, grazie, Vigù. Ma sei gentilissima, carinissima, simpaticissimissima.
2: Hai visto? E soprattutto, anzi, hai sentito Lallo?
0: Sì, bello!
2: Ecco, e questo vuol dire avere delle persone che ti vogliono bene. Quindi, che cosa farai? Partirai per la città?
0: Ecco Armando, guarda, ho cambiato idea. In città ci vado un'altra volta, ma sì!
1: Evviva! E magari un giorno ci facciamo una gita tutti insieme.
2: Ma perché no? Ho una mappa speciale con gli indirizzi di tutte le gelaterie dove fanno un super cioccolato con le fragole.
1: Sarà una gita molto gustosa.
0: Bella, me ne farò una super scorpacciata.
2: Prevedo che insieme ci divertiremo un mondo in città.
1: Sì, continuate a chiamarci.
2: Il nostro numero WhatsApp lo conoscete, è il
0: 347 411 2726.
2: Ci ritroviamo con il prossimo Big Bang, sempre sulle frequenze di Radio Kids.
0: Ciao
2: bambine e bambini, amici di Big Bang, siamo arrivati alla fine di questa puntata e allora io ringrazio Barbara Cinquatti, che non perde mai di vista la nostra Lella, Piero Marcelli, che segue Lallo in tutte le sue avventure, e Lorenza Cingoli per i copioni lavorati e impastati insieme a me, e poi un grazie alla bravissima regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico.

terra sbatte al vento, salta la luce, si apre la bocca, ecco che inizia la fiammata.

Radio Kids, la nostra radio.

0: Bing, bing, bing.
1: Ciao amici, benvenuti alla nuova puntata di
0: Big Bang.
1: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Allora, siete pronti per un nuovo test?
1: No.
2: Hai preparato un nuovo test,
0: sì.
2: Lallo?
1: Ai ai ai. E di che parla il test di oggi?
0: Di che tipo sei?
2: 7
0: 8 9 10
1: Ma che fate? Vi mettete a contare adesso?
2: Eh sì.
0: Ma no, era solo uno scherzo, Armando. Adesso mandiamo un po' di musica e poi cominciamo col test. Tutti pronti, con la carta e la penna?
1: Dai bambini, preparatevi.
3: Le ore sono 12 con 3 per 4, ma se fai due giri poi sono 24. E se prendi notte di, le ore sono sempre lì e le puoi contare un po' così così.

0: Le ore danno i numeri.
1: Sì, ma anche i pupazzi, Lallo, eh?
0: No, Armando, i pupazzi danno le lettere A, B e C per rispondere al test di oggi, che si chiama pigro, attivo o superattivo.
1: Interessante, anche sarebbe meglio dire iperattivo.
0: Ah sì, è vero, vabbè, lo stesso. Allora, ecco la prima domanda, quanto dormi di solito la notte? A, troppo. B, troppo poco. C, non dormo.
1: Vabbè, io questa rispondo subito. B, vorrei dormire però molto di più.
2: Io A, dormo troppo. Sapete come si dice? Chi dorme non piglia erbette.
1: Veramente, io ho sempre sentito dire chi dorme non piglia pesci, Lella.
2: Vabbè, ma io non so pescare.
1: Va bene. Allora anche le erbette vanno bene. E tu, Lallo, qual è la tua risposta?
0: Io dico C.
1: C?
0: C.
2: Ma se dormi un sacco tu?
0: Appunto, io non dormo poco, dormo tantissimissimissimo.
1: Vabbè, ma però così non vale, Lallo, scusa, eh?
0: Silenzio, il test è mio e decido io.
1: Allora,
0: passiamo alla seconda domanda.
1: Dai.
0: Qual è il tuo luogo preferito? Mare e monti.
1: Sì.
0: Monti e mare, nessun luogo.
1: No, scusa, Lallo, ma le risposte A e B sono uguali.
0: No.
2: Ha ragione, Lallo. Nell'A c'è prima il mare e nella B prima i monti. Io scelgo A, prima mare e poi monti.
1: Va bene, allora io scelgo B, prima monti e poi mare.
0: Io C.
1: Come C? Non ti piace nessun luogo, Lallo?
0: Non mi piace nessun luogo, in particolare. Quindi vuol dire che mi piacciono tutti, ecco.
1: Però mi sembra che le tue risposte siano un po' furbette, Lallo.
0: Pronti per l'ultima domanda?
1: No.
2: Ascoltiamo prima un'altra bella canzone.

0: show.
1: Allora, siete pronti adesso per finire il test? Pigro, attivo, super attivo?
2: Pronti. Pronti!
1: Allora, l'ultima domanda di oggi è: qual è il tuo sport preferito? A. Correre tra i prati. B. Camminare in montagna. C. Nessuno dei due.
2: Stavolta non ho dubbi, scelgo la B perché io adoro camminare in montagna.
1: No, che pigrone, non vuoi correre mai tu, eh?
2: No, ma come pigro, io?
3: Vabbè. Io invece scelgo la A, tutte le pecorelle amano correre nei prati.
1: Brava Lella, io scelgo la C.
2: Ecco, lo vedi? Sì. Dici pigro a me, poi tu non vuoi né correre né camminare, Lallo.
1: Ma certo, io faccio molto di più, Armando. Sono un cavallo io, cavalco. Ma cosa dico, cavalco? Galoppo.
2: Vabbè, mi sa che è riuscito a imbrogliare anche questa volta,
1: no,
2: eh?
1: No, no, nessun imbroglio, Armando. Il test parla chiaro. Se Lella ci dice quali lettere abbiamo scelto, io vi dico i risultati,
2: Va bene, vai Lella.
3: Subito. Lella, cioè io tutte A, sì. Armando tutte B, sì, e Lallo tutte C.
1: Sì. Perfetto, ecco i risultati. Armando, sei un tipo pigro.
2: No, non è vero,
1: sì.
2: No.
1: Guarda che non fai altro che dormire.
2: Ma chi? Ma scherzi?
1: Ti piace stare sdraiato in spiaggia,
2: no.
1: Prendere sole.
2: Ma nemmeno per idea.
1: Al massimo fai una passeggiatina in montagna.
2: Ma se sono un camminatore.
1: Venga, pigrone.
2: Ma no, Lallo, pigrone io, ma non è vero. Sì. Ma questo test è truccato.
3: I test di Lallo non mentono mai, Armando.
2: Ma
3: Lella. Cosa dice di me? Invece.
1: Ah, Lella, dunque, tu sei una tipa attiva. Sì, non ti piace dormire troppo perché vuoi fare delle belle corsettine tra i prati. Preferisci i monti perché al mare ti annoi e poi c'è Armando sdraiato in spiaggia, quindi non si può, eh. Brava Lella, sei in forma, continua così.
3: Grazie, Lallo.
2: Vabbè, possiamo sentire che cosa dice questo curioso test della lettera C, ovvero Lallo?
1: Ah, beh, dunque, della lettera C, che poi sarei io me medesimo, dice: sei un tipo superattivo.
2: Ma guarda,
1: non ti stanchi mai né di fare sport, né di mangiare, neanche di dormire. Tutta
2: ma
1: attività,
2: certo,
1: che puoi fare in qualsiasi luogo. Complimentissimi! Ti sei meritato un bel gelatone triplo cioccolato doppia panna.
2: Chissà come mai mi aspettavo che il test finisse proprio così.
3: No, troppo bello. Posso offrirti io il gelato, Lallo, per ringraziarti?
1: Certo, Lella, come potrei dire di no? Proprio a te.
2: va bene, Lallo, sei un vero furbone, eh? Però a proposito di gelato e cioccolato, senti questa canzone.

0: cioccolato a cioccolato dance.
1: La gelateria ci aspetta.
2: Va bene, però prima salutiamo i nostri piccoli amici a casa. Mi raccomando, voi che siete così attivi, continuate a mandarci tanti messaggini al nostro numero WhatsApp
0: 347 411 2726.
1: Noi vi aspettiamo tutti i giorni qui a B.
2: Ciao ciao.

0: Già arrivati qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato. Mica so cambiato.
1: Io sono Romeo. Meglio del Colosseo,
0: io fermo non c'è so.
1: Proprio non me va. Se domani qui sarò.

catene non ce n'ho, aggregate se vuoi, io san dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a pregare non sto. Tutto quello che me va,

0: meglio del Colosseo. Ciao, Erbus Arvinci al museo. E già.
1: Dolce stella della fantasia, vieni, vieni, ovunque tu sia. Son qui da solo al buio, son sveglio e disperato, dai ascoltami. Ho freddo e sono stanco, il mio cuore si è spezzato, dai ascoltami. Io sento il bisogno di averti qui.

Io ti perderò. Perché è solo un sogno e quando l'alba arriverà io ti perderò.

cosa fare non so più. Ti sogno e guardo il cielo blu. Forse stai sognando anche tu, ovunque tu sia. Ovunque tu sia.

consolatori di circuiti elettrici, scardinatori di prese bipasso, mangiatori di tappucci di penne a sfera, speranzosi amici che tutto vada a posto come per magia, questa puntata elettronica di Pigiama Party è tutta per voi! Sugar Rush e il tuffo nell'elettronica da videogames è assicurato!

Spostiamoci in un altro ambiente sonoro e ci troviamo catapultati con Vampire Weekend, perché i fine settimana possono essere sanguinolentemente brillanti. A tutta birra! Gasata, eh? Anzi no, senza zucchero.

E solo per ricordarci che la musica non ha confini di età e di generazioni, adesso vi porto dai Temptations. Sentite che pezzo, ragazzi, anche a bacino e mani alzate. Radio Kids.

Sento il bisogno di una scarica elettrica dettata da 6 corde mixate tra loro di una bellissima chitarra a iniezione elettronica. Sentite qui con il punk, dove vi porto? Pigiama party, via le ciabatte.

A questo punto spero che vi siate preparati a questo carpiato che neanche un razzo riuscirà a mantenere dritta la rotta. Sentite che remix, qui le anche si stancano.

C'è da spostare un calzino in terza fila, poi c'è un letto da rifare, poi ci sarebbe un salotto anche da ricostruire e perché no, delle cuffie da ritrovare. Che corsa, eh? Cosa volete farci a pigiama party? Tutto è possibile, ve l'avevo detto, no? E allora non staccate le orecchie da qui.

Solitamente il pezzo appena sentito si balla con la bocca spalancata e la lingua di fuori penzoloni. Beh, se vi siete divertiti sono contento. Io mi sono divertito sempre come tanto. Tanto come sempre, fa lo stesso. Ciao amici al 347-411-2726. Sempre ben accette le vostre richieste, i vostri abbracci e i vostri bacetti. Perché no? Anche gli auguri di compleanno. Ci si sente presto, eh? Viva la musica! Viva Radio Kids!

0: Bambine e bambini, piccoli e grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: E con me c'è la strepitosa pecorella Lella.
2: Ciao Armando.
0: E il nostro strabiliante Lallo il cavallo.
3: Ciao Armandissimo.
0: Ma scusate, che cosa vi succede? Avete il mal di gola, il raffreddore? Non lo so, vi comportate in un modo strano, avete una voce curiosa.
3: Siamo in perfetta salute.
0: Ah, va bene.
2: Non vediamo l'ora di giocare con te.
0: No, ma adesso capisco. Voi state giocando ai robottini. Ma che divertente, bello però. Ma scusate, come vi è venuta in mente quest'idea?
3: Ah, Armandissimo, sei tu che ci hai detto che avremmo parlato degli antennati.
2: E noi abbiamo pensato che gli antennati sono quelli che hanno le antenne, i robot.
0: Ma no, c'è stato un equivoco. Io non intendevo gli antennati, ma gli antenati, cioè i nostri parenti del passato.
3: Ah, noi pensavamo che fossero i robot.
2: Oppure gli animali con le antenne, come i grilli.
3: O le mosche.
0: No. Niente di tutto questo. Io intendevo proprio i nonni, i bisnonni, i trisnonni. Vabbè, prima però di cominciare, direi, ci ascoltiamo una bella canzone insieme, d'accordo?
1: Sì!

0: Viva i nonni e bentornati, Yahoo! Bentornate bambine, bambini, grandi, piccoli, tutti quanti i nostri fedeli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids per ascoltare Big Bang! In compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissimo!
0: Allora, riprendiamo le fila. Prima c'è stato un piccolo equivoco. Lella e Lallo pensavano di dover parlare di animali o di oggetti con le antenne e si sono messi a fare i robottini. Ma io in realtà volevo parlare di antenati, cioè quei parenti che sono venuti prima di noi nella nostra famiglia, come i nonni, i bisnonni e quelli venuti ancora prima.
1: Ma io ti posso dire che mia zia Laletta fa delle torte di mele buonissime. Che fa? Andiamo a trovarla!
2: Ah. Io invece... che è stata la mia bisnonna Lellita a fondare la fattoria Cielo Rosa.
0: Ah, che bello, ma davvero tua nonna si chiamava Lellita?
2: Sì.
0: Ah, pensa Lellina che la mia nonna si chiamava Anquilita. È un nome abbastanza simile. E l'altra Carolina.
2: Oh, beh, forse nonna Lellita e nonna Anquilita erano amiche come lo siamo noi adesso.
0: Era proprio così, Lellina. Comunque, quelle che mi state dando sono tutte delle indicazioni molto utili per fare l'albero genealogico.
1: Un albero genealogico? Ma che cosa sa fare? Recita le poesie, cucina o è bravo in matematica?
2: Mi servirebbe un albero così per quando faccio confusione con i conti.
0: No, mi sa che qui si sta davvero facendo confusione. L'albero genealogico non è un vero albero, è un albero disegnato, dove al centro ci siamo noi e sui rami a destra e a sinistra ci sono i nostri genitori, dai quali partono altri rami con i nonni e altri rami ancora con i bisnonni e via, via, via, via di seguito, indietro nel tempo, sin dove si riesce a ricordare. E naturalmente ci sono anche poi i fratelli, sorelle, zii.
1: No, ma è ipergalattico! Lo voglio disegnare, un albero così.
2: Posso metterci anche le mie amiche caprette?
0: No, non puoi, Lellina, perché l'albero genealogico è solo della famiglia. Quindi no, non puoi metterci anche gli amici, non basterebbe, ci vorrebbe un albero gigantesco, un baobab, una sequoia, insomma gli alberi più grandi del mondo.
2: Hai ragione, Armando, ho tantissimi amici.
0: È vero.
1: Già così sono tantissimi gli antenati da disegnare sull'albero. I genitori, i nonni, i bisnonni, poi i genitori e i nonni dei nonni.
0: Facciamo un gioco. Sì. Riuscite a calcolare quanti sono i vostri parenti più stretti, prendendo in considerazione solo i genitori, i nonni e i bisnonni?
2: Allora, due genitori più quattro nonni, mi ci vorrebbe davvero un albero genealogico per calcolarlo.
1: Mamma e papà più i nonni, più i bisnonni, però i bisnonni sono più dei nonni. È troppo complicata, Armandissimo.
0: Allora, vi aiuto io, eh? Sì. Ascoltate bene, e anche voi bambine e bambini a casa. Ognuno di voi ha due genitori, un padre e una madre, più quattro nonni. E quindi siamo a sei.
2: Sì.
0: Va bene per quelli che sanno fare già le operazioncine, che sono un po' più grandicelli. Però ogni nonno ha avuto a sua volta un padre e una madre, che sarebbero i bisnonni. Quindi bisogna aggiungere altri otto parenti. 6 più 8 fa 14. E questi sono i parenti stretti.
1: No,
0: va bene?
1: Ma non mi ero mai accorto di avere così tanti antenati.
2: E non abbiamo nemmeno calcolato gli zii, le zie e i cugini.
0: E infatti, Lella, ma proprio per questo è molto divertente creare il proprio albero genealogico. Potreste cercare delle fotografie dei vostri genitori, dei nonni, dei bisnonni, ma anche degli zii e delle zie, e appiccicarle sopra o fare un disegnino.
1: Sarebbe molto buffo. Il mio bisnonno scozzese McLale aveva la criniera tutta rossa. Mia nonna Lelana si fa sempre la treccia con la coda.
0: Vedi? E allora, visto che avete capito come si gioca questo gioco, che ne dite adesso di ascoltare uno dei messaggi che ci mandano i nostri amici al numero WhatsApp che è...
3: 347-411-2726.
0: Ascoltiamolo.
4: Ciao Rai Radio Kids, sono Marta.
0: Ciao.
4: Ho 9 anni e vengo da Bologna.
0: Dai.
4: E vi vorrei dire che da grande vorrei fare la ballerina, la cantante e basta. Ciao.
0: Mi sembra abbastanza, Marta. Carina, grazie. Sono bellissimi i mestieri che vuoi fare. Ti auguro di avere un super successo. E mi raccomando, avvisaci quando sarà il giorno del tuo primo concerto, del tuo primo balletto. Noi saremo qui, Lallo, Lella
2: e Armandissimo,
0: pronti per darne conto.
2: A proposito, proposito, Armando, anche io volevo fare la cantante come la mia bisnonna, la Lella Lalloni. Ma sono un po' stonatina,
0: ma no,
2: però ballo bene come la mia nonna materna, Lalletta Lacci.
0: Vedi?
1: Io invece amo mangiare come mio nonno Lallone e anche come il mio bisnonno. Invece il mio bisnonno McLale suonava la cornamusa e anche io la suono.
0: Perché vedi, Lallo e Lella, noi dai nonni e anche dai bisnonni non ereditiamo solo il carattere o il colore degli occhi, dei capelli, e nel vostro caso della criniera o della lana, ma anche la capacità di fare determinate cose. È molto interessante scoprire che cosa abbiamo in comune con i nostri antenati. E adesso voglio proporvi un quiz, Lallo e Lella, siete pronti?
2: Sì, ma non è tanto difficile, vero?
1: Sì, perché noi non abbiamo neanche un albero genealogico a disposizione.
0: No, è molto facile, state tranquilli. Io vi parlerò di nonni famosi e voi mi direte a che libro corrispondono. Pronti?
2: Sì!
0: Allora, il primo è un nonno che vive in montagna insieme alle caprette.
2: È il nonno di Heidi.
0: Bravissima, Lellina. Era proprio il nonno del romanzo di Heidi, di Johanna Spyri. Secondo indizio. È una nonna gentilissima che deve aiutare il suo nipotino, trasformato in topo da delle donne malefiche.
1: È la nonna delle streghe, il romanzo dello scrittore, quello Armando, che si chiama Dallo.
0: Bravo, Lallo, lo scrittore si chiama Roald Dahl ed è proprio la nonna delle streghe. Ma siete preparatissimi in questo quiz.
2: Grazie, Armando, è divertente farlo.
0: La nostra puntata finisce qui, però noi ci ritroviamo prestissimo per fare tanti altri giochi insieme durante il nostro
3: Big Bang.
0: Mi raccomando, disegnate i vostri alberi genealogici. Sono curioso di conoscere e scoprire i vostri antenati. Ciao! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquanti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico.

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello. Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. E vorrei con le sirene giocare.
3: E io
4: e i bucanieri sfidare.
5: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme. No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
5: La polvere!
1: Opla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo chi sogna può volare.
0: Riproviamo! Riproviamo!
2: Accendiamo!

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: stella nel mare. Mito di Tahiti e della Polinesia. Ho ritrovato l'isola Raiatea remando a tutto spiano, verso Taurua Aupapa, la più brillante di tutte. Ed ecco Matari'i, le Pleiadi dei piccoli occhi. Il punto di riferimento di noi Maoi, che mi riporta a casa. Il vasto oceano polinesiano somiglia al suo cielo stellato. Molta acqua per un pugno di stelle e di atolli. Quando i nomadi del mare arrivarono sulle loro barche, scoprirono gli isolotti che vedevano illuminati nel firmamento. Erano buoni osservatori e navigatori esperti. Scorgevano vie nelle correnti marine e nel volo degli uccelli. Interpretavano l'aspetto delle onde e i caratteri del vento. Conoscevano le forme nuvole che amano giocare presso le isole. Ascoltavano il canto di terra dei cetacei che scortavano le navi. Procedevano verso l'orizzonte di mari senza rive per sposare Mokoroa-Iata, la Via Lattea. Quando attraccavano sulla spiaggia, creavano un canto per ricordarsi che un'isola è una stella. Ogni isolotto era un bulbo celeste, un pezzo del corvo o dello scorpione, e l'unico modo per vedere quello successivo era di guardare in alto. All'inizio, il figlio del sole, il dio Tiki, regnava a Hawaipo, il mondo specchio delle tenebre, nel suo regno tra gli spiriti. Un giorno, sentendosi solo, andò in riva al mare, modellò un bambino e lo ricoprì con la sabbia. E quando 3 giorni dopo tornò sul posto, ci trovò una collinetta. Grattò via la sabbia, scoprì una bella, la chiamò Inatu Naone e la sposò. Nacquero così dei figli e delle figlie che ebbero a loro volta dei bambini. Era l'ora di lasciare Hawaipo e di far sorgere delle isole. Prepararono provviste di gallette ed acqua dolce, salirono sulle barche e navigarono nell'oceano infinito. Ben presto nel mare e del cielo scorsero reti, ami e una piroga celeste. Seguirono un grande squalo e degli uccelli. Avevano la pelle corrosa dal sale e gli occhi stanchi dal continuo stare in vedetta. Razionavano le ultime gallette e si contentavano di piccoli sorsi d'acqua. Finché un giorno, bruciati dal sole, affamati, assetati e stravolti, deposero le pagaie e volsero gli sguardi verso Tiki. Il dio stava a prua della prima barca, le mani tese verso il padre, urlando una preghiera che fece fremere le onde. Tamatau o Maui, l'amo del cielo, l'udì. Date una terra al mio popolo, fate cadere Tefetia, la stella, o sollevate il fondo del mare, tracciate una riva all'orizzonte e in cambio vi do la mia vita. Sul fondo delle barche i Maui piangevano. Dal silenzio abissale si levò un brontolio selvaggio, uno scricchiolio, la collera di Tiki in uno zampillare di coralli, di rocce e d'acqua bollente. Il dio rideva e salutava a braccia aperte il vulcano, le Pleiadi e l'oceano di fuoco. Frustato dalla spuma, bruciato e arrossato dal vento in fiamme, sorrideva al generoso universo che partoriva Tahiti. E quando quel gran parto di lava fu compiuto, quando il fumo si dissolse e la terra tornò tiepida, sognando i futuri frangipani e i baccelli di vaniglia, l'isola apparve come un braccio posato sull'oceano. Tiki indossò l'abito dai colori dell'arcobaleno, posò un piede sulla sabbia e salutò il suo popolo. Da solo si avviò verso la montagna fumante, cantando con gli dei Limene Ruau. Giunto sul bordo del cratere, salutò Tamatau o Maui, la coda dello scorpione, poi Rangi, il cielo, e saltò nella fornace ardente. Un ultimo ruggito, un'ultima scossa, e il vulcano si addormentò. Tenuata, la terra su cui si cammina, è un essere marino. Tefetia, una stella, un pezzo di cielo.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambine, bambini, piccoli e grandi genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche, un grande saluto radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: E insieme a me ci sono, li avete già sentiti, la deliziosa Lella la Pecorella.
2: Grazie, ciao Armando.
0: E il nostro audace Lallo, il cavallo del West. Perché non parli, Lallo?
3: Armando, scusa, hai detto l'audace cavallo del West e io resto zitto.
0: Io ho detto audace, non autace. Vabbè, vabbè. Però mi fa sempre piacere, anzi, sapere se avete qualche cosa da raccontarvi. Ce l'avete?
2: Sì, Armandissimo, vediamo, vediamo che cosa possiamo raccontarti. Ma
3: Io a colazione ho mangiato l'avena con il cocco, poi dei pezzettini di cioccolato, una mela, una banana, le noci, le mandorle, qualche nocciola, qualche
0: nocciolina. Però Lallino, una colazione leggera.
3: Ma vero? Infatti ho di nuovo fame.
0: No, io però volevo sapere se avete da raccontarmi una storia, se c'è qualche novità.
2: Io ne ho un, Armando. La mia vicina di fattoria ha dipinto tutto il suo vialetto di giallo, è molto carino.
0: Ma che strano però, Lella, proprio come la strada gialla del mago di Oz. Chissà, forse ha letto il libro.
3: Ma chi è questo mago e che magie fa?
2: Fa comparire e scomparire conigli nel cappello.
0: Non proprio, Lellina. Facciamo così, ci ascoltiamo un bel messaggio che ci mandano le nostre bambine e bambini ascoltatrici e ascoltatori al numero WhatsApp 347-411-2726 e poi vi racconto tutto sul mago di Oz.
4: Arai Radio Kids, sono Linda, ho 7 anni e vi vorrei dire una barzelletta.
0: Dai.
4: C'è una TV in mare. Che cosa fa? Va in onda.
0: Che carina, ma grazie Linda, veramente carina. La TV in mare, beh, va in onda, no?
3: Ma perché le TV vanno in onda anche nell'acqua? Dove attaccano il cavo?
2: No. Lallo, la TV va in onda proprio perché è nell'acqua, tra le onde del mare.
3: Adesso l'ho capito, super
0: buffetti. Meno male, meno male. E ora, come promesso, io vi racconto la storia di Il Mago di Oz, un libro che è stato scritto da Lyman Frank Baum, che parla di una bambina che si chiama Dorothy e del suo cane Toto.
3: Ma Armando, per caso c'è anche un cavallo?
0: No, Lallo, non c'è un cavallo, ma c'è un leone. Allora, Dorothy vive in una fattoria in Kansas, che è uno stato americano, e un giorno arriva all'improvviso una grande tromba d'aria e tutta la casa comincia a girare fino a quando non si ferma e arriva in un paese misterioso dove vive un piccolo popolo oppresso da due streghe cattive, la strega dell'est e la strega dell'ovest.
2: È un libro che fa paura, ci sono due streghe.
0: Sì, è vero, però ci sono anche due fate, la fata del nord e la fata del sud. Quello che non vi ho detto, inoltre, è che la casa di Dorothy piomba sopra la strega dell'est, che rimane schiacciata. Il popolo esulta perché era una strega cattivissima e festeggia Dorothy. Lei però vuole solo una cosa, e cioè tornare a casa sua.
3: Scommetto che per farlo deve seguire una strada tutta gialla.
0: Quasi, Lallo. In realtà la strada gialla serve proprio per trovare il favoloso mago di Oz, che è l'unico che potrà dire a Dorothy come tornare in Kansas. Lo dice anche la canzone del film Il Mago di Oz.
5: Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
6: Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
7: Follow the yellow brick road.
8: Follow the yellow brick road.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E in questa nostra puntata con me ci sono Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E insieme stiamo raccontando in breve il romanzo del Mago di Oz.
2: Dorothy e Toto erano arrivati in un paese strano e avevano schiacciato una stregaccia.
0: Esattamente, Lella. Dorothy si infila le scarpette luccicanti della strega e inizia a camminare sulla strada di mattoni gialli, quella che dovrebbe portarla fino al Mago di Oz.
1: Che ancora però non sappiamo quali magie riesce a fare.
0: Giusto. Lungo la strada Dorothy incontra alcuni amici. Ad esempio lo spaventapasseri, fatto di paglia, che vuole anche lui andare dal Mago di Oz per chiedergli un cervello.
2: Poverino, l'ha perso!
0: E sembrerebbe che non l'abbia mai avuto. Dopo un po', Dorothy incontra anche un uomo fatto tutto di latta, che invece desidera un cuore.
1: Chissà che rumore fa quando cammina. Stang, dang, bon, clang, dun.
0: Ma l'uomo di latta non è l'unico amico che incontra Dorothy. C'è anche un leone.
2: Dorothy non ha paura, è molto selvaggio il leone.
0: Per niente, il leone è gentile e fa un ruggito piccolo, piccolo, piccolo. Perché lui è senza coraggio ed è questo che vuole chiedere al Mago di Oz.
1: La storia si fa sempre più interessante. Non vedo l'ora di scoprire com'è questo mago.
0: Per farlo, caro Lallo, dovrai leggere il libro o vedere il film. Io non ve lo posso dire adesso, altrimenti vi rovinerei il finale. E anche voi, bambine e bambini, che volete sapere come andrà a finire, se siete grandi abbastanza, leggetelo. Altrimenti fatevelo leggere da mamma, papà, zio, cuginetto, quando siete a letto. Va bene? Ciò che posso dirvi però è che Dorothy e Toto, insieme allo spaventapasseri, l'uomo di latta e il leone, dovranno affrontare molte, molte avventure prima di arrivare al paese di Smeraldo, dove vive il Mago di Oz.
2: Ma non dimentichiamoci che c'è ancora la strega dell'Ovest.
0: Giusto, Lellina, ed è cattivissima e ha un esercito di scimmie volanti al suo servizio, un branco di lupi e dei temibili corvi.
1: Ci sarebbe voluto proprio uno sceriffo del West per aiutarli.
0: Sì, Lallo, a Dorothy avrebbe fatto proprio comodo.
2: Però la storia finisce bene, vero?
0: Ma certo, Lellina, che finisce bene. Sia Dorothy e Toto e sia i loro amici scopriranno di avere un cervello, un cuore e il coraggio.
1: Ma la bambina e il cane ci riescono a tornare in Can-Can?
0: Vuoi dire nel Kansas? Ma certo che ci riescono. Però ora facciamo così. Ci ascoltiamo un'altra bella canzone sempre tratta dal film del Mago di Oz.

0: Ed eccoci qui! Bentrovati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. Oggi vi abbiamo raccontato la storia del Mago di Oz, naturalmente senza rovinarvi il finale. Potete leggere il libro o vedere il famosissimo film se volete scoprire che cosa succede e se Dorothy, il cane Toto, l'uomo di latta, lo spaventapasseri e il leone Fifone riescono a trovare il famoso mago.
1: Armando, devo andare dalla mia vicina a chiederle se ha dipinto il suo vialetto di giallo proprio perché ha letto il libro.
0: Brava!
2: Io vado subito a leggerlo. Voglio proprio scoprire che magie fa quel mago di Oz.
0: Bravo Lallo, e noi adesso ci salutiamo, ma ci diamo appuntamento prestissimo per un'altra puntata di...
3: Big Bang!
0: Ciao ciao ciao ciao! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me, e infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico, alla prossima puntata! Ciao ciao ciao ciao!

Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo di tigri ci sono soltanto a me.

0: se tu
1: non vuoi
0: finire
1: lontano da loro
0: ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
2: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
2: Ma molto più dell'oro, di miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
0: di loro. Perché?
1: Lo sai.
0: Che sono?
3: Più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oppri-

0: Vai!
1: Vai!
2: Ma molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là!
3: Son giù!
0: Ormai!
4: Lì hai!
0: Intorno a te!
1: Laggiù!
0: Di qua!
4: Di là!
0: Lassù! Attento che...
1: Ce l'ho con te!
2: Con te!

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta, servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto una fetta di limone.

occhi di serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

0: cartelline e gli ingranaggi dei nostri cervellini si stanno muovendo. Ciao a tutti, bambine, bambini, zii, nonni, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, per una nuova scoppiettante puntata del nostro
1: Big Egete.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: Allora, siete pronti? Perché oggi faremo un viaggio davvero speciale.
1: Bella bella, andiamo al mare.
2: Evviva, si parte per la montagna.
0: Non proprio. Oggi compiremo un viaggio avventuroso nel mondo del corpo umano. Oh. E in particolare in una parte molto importante del corpo umano.
1: Il pancino, per me è importantissimo.
0: però è qualcosa che sta più su della pancia.
2: Le braccia?
1: I dentoni, anche quelli li uso un sacco.
0: Ancora un pochino più in alto.
1: Il naso, no, le orecchie, anzi no, il cappello.
2: Ma Lallo, un cappello non è una parte del corpo.
1: Dipende Lella, per noi cavallini sceriffi è importantissimissimo.
0: Va bene, facciamo così, svelo io il tema di oggi. Allora, parleremo del cervello, cioè l'organo centrale del nostro sistema nervoso.
1: Ma io non sono nervoso, Armando.

0: Corrado, mi sento molto tranquillo.
1: Ma il sistema nervoso si chiama così, ma non è agitato.
2: Ha ragione Lellina. In pratica, Lallo, il cervello è come una centralina che riceve di continuo segnali dall'esterno, cioè da tutto quello che lo circonda, e per funzionare consuma tantissime energie che gli vengono soprattutto dal glucosio, cioè lo zucchero.
0: Ah, adesso capisco perché sono così intelligente, perché adoro i dolci.
2: Non è proprio così, Lallino. E comunque con i dolci, lo diciamo sempre, Lallo, non bisogna esagerare. Ma adesso, prima di addentrarci nel meraviglioso mondo dei cervelloni, mi viene in mente un quiz.
0: Dai, quiz.
1: Speriamo di riuscire a risolverlo.
2: E allora, eccolo qua. Dunque, attenzione perché non è facilissimo. Una parte del nostro cervello ha lo stesso nome di un noto animale marino. Di quale nome si tratta? Il delfino? Il calamaro? O l'ippocampo?
0: Io ci devo pensare a questo quiz per cervelloni, Forse avrei bisogno dell'aiuto di un dolcetto.
2: Che furbastro, Lallo.
1: Anche io ci devo pensare bene.
2: E allora, mentre ci pensate, musica!
1: Yuhu!

0: Favoloso popolo di Big Bang, siete sempre all'ascolto del nostro mitico programma in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissima.
0: E oggi, per chi si fosse messo in ascolto solo ora, stiamo compiendo un viaggio alla scoperta delle meraviglie del corpo umano. E in particolare del cervello, che è poi la nostra centralina di comando. Qui. Tutti i segnali che vengono dall'esterno vengono elaborati grazie al supercomputer, il cervello e a quella parte che è la corteccia cerebrale.
1: E poi, oltre alla corteccia, ci sono i rami, le radici, le foglie, giusto?
0: Beh, insomma, perché in questo caso, caro Lallo, gli alberi non c'entrano. Si chiama corteccia cerebrale, lo strato di sostanza grigia che ricopre l'esterno del cervello. E pensate, tra gli animali soltanto i mammiferi come noi lo possiedono.
3: Io allora ce l'ho.
1: Beh, anch'io, che ti credi, eh? Ho una corteccia molto resistente.
0: Ehi, Lallo, stai attento a non farti male, eh? Ma ricordiamo ai nostri piccoli ascoltatori, alle nostre piccole ascoltatrici, il quiz scientifico per i veri cervelloni di oggi. Esiste una parte del nostro cervello che ha lo stesso nome di un noto animale marino. Di quale si tratta?
3: Il calamaro?
1: Il delfino?
0: O l'ippocampo? La risposta arriverà tra pochissimo. Nel frattempo vi racconto uno dei messaggi che ci hanno lasciato i nostri amici ascoltatori al numero WhatsApp che è
4: 347-411-2726.
0: E allora vi racconto la barzelletta che ci ha raccontato Sasha, che ha 4 anni e vive a Rovereto, in Trentino. Dunque, una biglia dice a un'altra biglia: ehi, attenta a quel gradin din. Molto carina, Sasha, grazie.
3: La biglia è caduta dal gradino.
0: E beh, la prima biglia ha cercato di avvisare la seconda biglia del pericolo.
1: Già, sono sicuro che ha tanta scorteggiola cerebrale.
3: Non credo che le biglie abbiano la corteccia cerebrale. Non sono mica mammiferi.
0: E adesso sapete cosa facciamo?
3: Che cosa?
0: Ci ascoltiamo una bella canzone.

0: Bentornati a Rai Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
1: Normandissima.
0: E oggi puntata per cervelloni e devo dire anche un po' cervellotica. A proposito, sapete cosa significa cervellotico?
2: Si dice di una persona un po' stramba, giusto?
0: Ma direi piuttosto che cervellotico è chi pensa un po' troppo, no? Chi è un po' complicato, forse. E sapete cosa vuol dire essere senza cervello?
1: Beh, essere dei tipi un po' sciocchi, come quello sbruffone di Francesco Cavalle, un po' anche Rinaldo il Brocco,
0: E se io vi dicessi avere il cervello di gallina?
2: Significa essere un po' tonti, però non è giusto perché le mie amiche galline sono intelligentissime.
0: Bravissima Lella, sono super d'accordo. Questi modi di dire che denigrano, cioè che insomma offendono gli animali, non mi piacciono per niente. Va bene, anche perché insomma le galline poi sono intelligentissime, come giustamente dici tu. Allora, avere un cervello da formica? No? Significa sempre essere poco intelligenti, ma invece le formiche sono intelligentissime.
1: Giusto, sono dei geni, perché costruiscono i formicai, scavano le gallerie, sì. Poi corrono velocissime, giù le ciape dalle formiche.
0: Bravo Lallino. E allora, a proposito di animali, siete pronti per la risposta del nostro quiz?
2: Sì, yeah.
0: Vi avevo chiesto, una parte del nostro cervello ha il nome di un animale marino. Qual è questo nome? Tre possibili risposte. Ippocampo, che sarebbe poi il cavalluccio marino. Il calamaro o il delfino? E la risposta è... L'ippocampo! Sì, perché questa parte del nostro cervello ha proprio la forma di un piccolo cavalluccio marino. Ed è importantissima, e sapete perché?
2: Perché?
0: Perché comanda la nostra memoria, i nostri ricordi. Tutti i nostri ricordi dipendono proprio da questa piccola parte del nostro cervello a forma di cavalluccio marino.
1: Ma bello, grazie Ippocampo. Cavallucci sono sempre i migliori,
2: Lallo, sono proprio d'accordo con te.
0: E allora, visto che questa nostra puntata volge al termine, vorrei ricordarvi il nostro numero WhatsApp per comunicare con noi, che è...
3: 347-411-2726.
0: Continuate a mandarci le vostre filastrocche, le barzellette, i colmi, i vostri pensieri, quelli allegri, ma anche quelli tristi, e tutto quello che vi piace, i ricordi più belli. Noi ci ritroviamo prestissimo per un'altra puntata di...
3: Big Bang!
0: Ciao. Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti, e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

ultimi anni del millennio scorso, papà, che era ancora un bambino, seppellì nel giardino della scuola una capsula del tempo che conteneva la sua letterina. Oggi l'abbiamo riaperta. Sentite un po' cosa scriveva il mio papà.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto, e tanto insisterò, che mi dirai quel che tu sai, e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai, perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

0: Ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì! In viaggio con Laura e Andrea! Ciao bambini! Come state oggi? Pronti a viaggiare?
2: Anche oggi ci aspetta un viaggio straordinario, incredibile e strabiliante!
1: E ovviamente un mistero da risolvere!
2: Sarà una magica avventura che ci farà conoscere luoghi sconosciuti e personaggi fantastici!
1: Non vedo l'ora, che emozione! Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Andrea, cosa stai canticchiando?
2: La mia canzone preferita, mi è entrata in testa e non riesco a smettere di canticchiarla.
1: Sì, ma adesso non è il momento di cantare, dobbiamo scoprire il mistero da risolvere.
2: Sì, giusto, chiediamolo allora al nostro libro del mistero, ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
1: Misterio? Ma canti anche tu oggi.
2: Laura, oggi è una giornata canterina, va così, eh?
1: Misterio? Canti molto bene, ma parliamo di misteri, che avventura ci aspetta oggi?
2: Eh già, non vediamo l'ora di conoscere la nostra nuova missione.
0: Oggi c'è un mistero misteriosissimo in un castello nella magica Cornovaglia. Pare che un fantasma stia spaventando tutti i visitatori. Questo è quanto. Buona fortuna!
1: Sì, Misterio, ma è tutto qui? Non ci dici nient'altro?
0: Questo è quanto. E ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero!
2: Ma Misterio, va bene, allora ci pensiamo noi.
1: Come sempre. Siete pronti bambini a esplorare un castello misterioso? Si

0: parte!
1: Sì!
0: Prepariamoci a salire a bordo della nostra navicella magica, Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
2: Forza, entriamo!
0: Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione.
3: Buongiorno Laura, buongiorno Andrea. Dove andiamo oggi?
0: Oggi andiamo in un antico castello in Inghilterra ed esattamente in una regione che si chiama Cornovaglia.
3: Benissimo, io adoro gli antichi castelli. Principesse, re, regine e fantasmi.
2: E fantasmi? Brrr.
0: No, Andrea, non fare il fifone, sono solo fantasmi.
2: Sì, certo.
3: Allora adesso mettetevi comodi, siamo pronti per il decollo. Che ne dite, mettiamo un po' di musica per il viaggio?
0: Ci ho già pensato.
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone.

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella Saputella.
1: Sai che ti dico, Laura? Che mi è passata la paura e non vedo l'ora di scoprire se esiste davvero questo misterioso fantasma.
0: Sì, chissà se riusciremo a parlargli, sarebbe bellissimo.
1: Beh, parlargli insomma.
0: Siamo quasi arrivati, che panorama. Iridella, tu cosa sai della Cornovaglia? La Cornovaglia è famosa per i suoi villaggi pittoreschi e le imponenti scogliere. E naturalmente per i meravigliosi castelli, dove si dice che vivano ancora alcuni fantasmi.
1: Guarda, ecco il castello, Laura. Stiamo arrivando.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Eccoci atterrati. E non dimenticate le torce elettriche, vi serviranno. Buona missione, ragazzi. Grazie, Iridella. Bambini, che emozione. Forza, Andrea, usciamo.
1: È un castello davvero maestoso.
0: Sì, con tutte le torri, i merletti. Guarda, Andrea, si è abbassato il ponte levatoio. Qualcuno ci sta aspettando.
1: Eh già, un signore ci sta salutando con la mano.
0: Andiamo a conoscerlo.
2: Oh, eccovi arrivati finalmente. Io mi chiamo Mac Robertson, sono il direttore del castello.
0: Piacere, signor direttore. Noi siamo Laura e Andrea.
2: Sì, vi conosco. La vostra fama vi ha preceduto. Venite, entriamo nel castello. Da questa parte, prego.
0: Signor direttore, perché è così preoccupato?
2: Dovete sapere che questo antico castello è visitato ogni giorno da centinaia di turisti.
1: Ci credo, è così allegro.
2: Sì, infatti. Ma purtroppo ieri, mentre i turisti visitavano le antiche cucine, è apparso un terribile fantasma e sono fuggiti via spaventati tutti quanti.
0: Terribile fantasma, eh?
2: Sì, e se accadrà ancora, il castello andrà in rovina.
1: Non si preoccupi, lasci fare a noi che siamo coraggiosi. Dove sono le cucine?
2: Oltre quella porta, io vi aspetto qua. Mi raccomando, sbrigatevi. I turisti di oggi stanno per arrivare.
0: Subito! Andiamo, Andrea. Andrea? Andrea?
1: Ah, sì, pensavo di fare compagnia al direttore.
0: Muoviti, signor coraggioso.
1: Sì, eccomi, arrivo.
0: Eccoci davanti alla porta. Sento dei rumori provenire da dentro.
1: Hai sentito? Che dici, Laura? Proviamo a entrare.
0: Sì, ma fai piano.
1: È tutto buio qui dentro. Che dici, usiamo le nostre torce elettriche?
0: Aspetta, qui sul muro c'è un interruttore. Prova ad accenderlo.
3: Aiuto!
0: No, non avere paura. Non volevamo spaventarti. Hai visto, Andrea? Era lui, il fantasma!
1: Ah, troppo tardi, è scappato! La cucina è tutta sotto sopra. Guarda, ci sono pentole dappertutto!
0: Eh sì, che strano! Credo sia andato da quella parte, inseguiamolo!
1: Sì, arrivo! Oh, qui è sempre più buio e non vedo interruttori. Laura, accendiamo le nostre torce?
0: Sì, d'accordo. Ecco, così va meglio. Che strano, guarda, ci sono delle briciole! E portano in quella stanza. Andiamo!
1: D'accordo!
0: Andrea, vedi qualcosa?
1: Sì, eccolo! Eccolo qui, l'ho preso!
0: Andrea!
1: Sì?
0: Ma quello è solo un lenzuolo! Siamo entrati nella camera da letto a baldacchino.
1: Ah, mi sembrava magrolino come fantasma.
0: Che ne dici se mentre lo cerchiamo ci ascoltiamo una canzone?
1: Sì, ottima idea! Magari al fantasma piace ballare. E voi, bambini, balliamo tutti insieme? Sì, e allora scateniamoci!

0: Guarda, Laura, ha funzionato! Eccolo lì che balla, il fantasmino.
1: Ciao, noi siamo Laura e Andrea. E tu come ti chiami?
0: Aspettate, ma perché stiamo urlando?
2: Perché io ho paura degli esseri umani. E quando vado nelle cucine per preparare le frittelle, io sono molto goloso di frittelle. Loro entrano, mi vedono e si mettono a urlare. E mi fanno paura.
1: Forse lo fanno perché non sanno che sei così simpatico. Come ti chiami?
2: Io mi chiamo Fifù.
1: Piacere, Fifù. Noi siamo Laura e Andrea.
0: Sapete che vi dico? Fifù, tu corri a preparare tantissime frittelle e noi andiamo dal direttore. Mi è venuta un'idea, Laura.
1: Credo di sapere a cosa stai pensando. Va bene, a dopo, Fifù.
0: Eccoci, direttore! Abbiamo trovato il fantasma!
3: Oh, finalmente! È davvero spaventoso, vero?
1: No, per nulla! Anzi, ci ha dato un'idea per attirare di nuovo i turisti.
0: Sì, sì, senta qua, E poi... E faremo...
3: Sì, potrebbe funzionare. Mi fido di voi.
0: Funzionerà. Ora, Laura, noi andiamo incontro ai turisti.
1: Sì, eccoli, stanno arrivando. Signore e signori, da questa parte. Oggi avrete una guida speciale per la vostra visita. Un fantasmino di nome Fifù.
4: Un fantasma?
3: Avete sentito?
5: Ma non farà troppa paura?
3: No, no, io non voglio entrare.
0: No, non dovete avere paura. È un fantasmino davvero speciale, simpatico e soprattutto goloso di frittelle.
1: A proposito, sento già un profumino provenire dalla cucina. Signore e signori, vi va di fare una scorpacciata di frittelle prima di cominciare la visita al castello?
4: Sì!
0: Allora da questa parte, prego!
1: Guarda come sono contenti, Andrea!
3: È incredibile! Avete salvato il castello! I turisti e il fantasmino hanno fatto amicizia! Stanno mangiando frittelle e ridono a crepapelle!
0: Sì, e il fantasmino sarà una guida perfetta!
1: Già, chi conosce il castello meglio di lui?
3: Grazie, Laura! Grazie, Andrea! E mi raccomando, tornate a trovarci quando vorrete!
0: Sarà un piacere! Arrivederci, signor direttore!
1: Ciao, Fifù!
2: Ciao, amici!
1: Torniamo da Iridella, Andrea. Missione compiuta, ragazzi?
0: Sì, Iridella, un altro
6: mistero risolto!
7: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
1: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
0: Non vedo l'ora. Ma sai che ti dico, Laura? Che mi è venuta voglia di frittelle.
1: Anche a me. Allora sbrighiamoci a tornare a casa. Io vado a comprare la farina, il lievito, le mele.
0: E io il latte e le uova. E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
1: Ci vediamo alla prossima puntata e...

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, ciao a tutti e bentornati per questa nuova puntata di Big Bang. Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Vanissimo.
0: Ve lo ricordate l'eroe Sigfrido?
2: Sì, quel forzatone aveva combattuto contro il drago.
0: Bravo, aveva combattuto contro il drago e grazie al sangue del drago era diventato invulnerabile.
1: Beh, non proprio.
2: Infatti, perché gli era caduta una foglia sulla schiena.
0: Giusto. Eh sì, il mitico giovane guerriero Sigfrido, dopo lo scontro con il drago, ne era uscito vittorioso. Ma aveva un punto debole, quel piccolo fazzolettino di pelle sulla schiena dove era caduta la foglia. In quel punto, e solo in quel punto, un nemico avrebbe potuto ferirlo.
2: Ma che sfortunaccia però.
0: Eh sì, era stata un pochino di sfortuna. Però Sigfrido era fortissimo e a questo punto, ve lo ricordate, era anche ricchissimo perché aveva conquistato il tesoro dei Nibelunghi.
1: Eh sì, però adesso che cosa fa?
0: Allora Lellina, Sigfrido parte a cavallo in cerca di nuove avventure. Perché Sigfrido sentiva che gli mancava qualcosa.
1: Che cosa?
0: Un grande amore.
1: Ah, allora questa è una storia romantica, mi piace.
0: E un giorno, in mezzo a un campo di battaglia, vede una bellissima valchiria, una donna guerriera, che si trova prigioniera in mezzo a una foresta di scudi.
1: Oh, poverina!
0: Allora Sigfrido prende lo slancio e tac! Riesce a far salire la ragazza sul suo cavallo, liberandola da tutti quanti.
1: E dopo cosa succede?
0: I due si innamorano perdutamente l'uno dell'altra. Stavano sempre insieme, parlavano sempre, si raccontavano tutto, tanto che Sigfrido finì per rivelare a Brunilde, perché così si chiamava la ragazza, quel suo piccolo problema del punticino vulnerabile sulla sua schiena.
2: Secondo me non ha fatto bene a spiattolare tutto,
1: Anche secondo me.
0: Chi lo sa, lo scopriremo tra poco, ma adesso ci sentiamo una bella musica che ci porta lontano, tutti quanti insieme.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E vi stiamo raccontando la leggenda di Sigfrido, che si era perdutamente innamorato di Brunilde, la ragazza guerriera. Un giorno però l'eroe decide di partire e di andare in cerca di nuove avventure.
1: Ma no, uffa! Ha appena trovato il suo grande amore.
0: Sì.
3: Io la mia stellina non la lascio mai, eh.
0: Lo so, avete ragione, Lella, Lallo, avete proprio ragione. Ma Sigfrido è un eroe e ha bisogno di affrontare sempre nuovi nemici, nuove avventure e nuove sfide. E comunque, partendo, lascia a Brunilde un meraviglioso anello come pegno del suo amore. Però... Quell'anello era maledetto.
3: No!
0: Sigfrido non lo sapeva, eh?
3: Lella, secondo me era un po' tonto quest'eroe. Prima la foglia, adesso l'anello.
0: Va bene, andiamo avanti con la storia, Lallo. Sigfrido arriva nella terra dei Burgundi, dove governano re Giuchi e sua moglie Grimilde.
1: Grimilde? Come la regina di Biancaneve?
0: Proprio così, Lella. E anche questa regina, come quella di Biancaneve, era piuttosto cattivella. E poi era una grande esperta di magie. Infatti, aveva un piano segreto che rivela a suo marito.
4: Sigfrido è un eroe famoso. Deve sposare mia figlia, la principessa Gudrun. Gli preparerò un filtro d'amore.
0: Così Grimilde, con l'inganno, fece bere il filtro al povero Sigfrido, che naturalmente dimenticò Brunilde e sposò la principessa Gudrun.
3: Oh, confermo, è forte ma un po' tonto.
1: E Brunilde?
0: E Brunilde pianse tutte le sue lacrime d'amore. Era così addolorata che alla fine, purtroppo, commise anche un terribile errore.
3: No, cosa?
0: E lo scopriamo subito dopo la canzone.

0: e siete sempre sintonizzati su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E vi stiamo raccontando la leggenda di Sigfrido, il valoroso eroe che però purtroppo era caduto preda di un potente filtro d'amore e si era dimenticato della sua innamorata Brunilde.
1: Ma dopo si rimettono insieme Sigfrido e Brunilde? Questa storia ha un lieto fine?
0: Non tanto, purtroppo, perché le cose andarono così. Un giorno, per sfogarsi, Brunilde finisce per raccontare a un suo corteggiatore il segreto di Sigfrido e gli dice:
3: tra le scapole della schiena, in un punto, Sigfrido non è invulnerabile.
0: E così, come potete immaginare, il cavaliere rivale, innamorato di Brunilde, finì per colpire Sigfrido alle spalle.
2: No, ma proprio in quel punto?
0: Proprio in quel punto.
1: Oh, non è giusto!
2: Ma veramente?
0: No, dai, non fate così, non fate così. Sentite, sapete cosa facciamo?
1: Cosa?
0: Rallegriamo l'atmosfera con un bellissimo messaggio. Ascoltate.
4: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Vittorio e ho 5 anni. Vi voglio dire che mi piace molto ascoltarvi e mi piace molto andare a scuola e mi piace molto stare con voi. Ciao!
0: Ciao Vittorio, ma che carino che sei! Grazie!
2: Ma grazie!
1: Grazie Vittorio!
0: Ci fa un super piacere. Bene, ci hai rallegrato al punto che facciamo quella cosa che facciamo sempre noi. Quando le storie sono tristi, ci inventiamo un finale diverso. Vi va?
1: Sì,
2: bella!
0: Bene, allora, il nostro Sigfrido, dopo un po', si accorge di essere caduto preda di un filtro amoroso.
2: No,
0: e
2: bella.
0: Così si allontana da Gudrun. Poi si ricorda che dove aveva sconfitto il drago era rimasto un pochino di sangue. E allora se lo strofina sulla parte che era rimasta senza sangue. E quindi diventa completamente invulnerabile, non c'è neanche più solo quel punto.
2: Evviva! Il punticino sulla schiena.
0: Così,
2: bello.
0: Quando il rivale va da lui e cerca di colpirlo cercando quel punto, non ci riesce. E Sigfrido gli dice: senti, tornatene a casa perché io torno dalla mia Brunilde.
1: Evviva!
0: Bello, vero?
1: Bella!
0: La nostra puntata finisce qui. E allora, un super abbraccio e appuntamento alla prossima, ma non prima di aver ricordato il nostro numero WhatsApp, che è
5: 347-411-2726.
0: Ciao a tutti! Ciao!
1: Ciao!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Uno, due. Uno, due. Hops, hops, hops. Uno, due. Quanto è importante tenersi in esercizio. Hops, hops. Che bella la ginnastica. Rafforza il fisico, la mente. Un dritto, un rovescio. Ancora un dritto. È un po' faticoso, ma... Ah, ecco il collegamento con Mortadel. Ci sono, nefasto capo del pianeta Kot.
1: Krug, soldato immensamente semplice, che cosa stai facendo?
0: Un po' di sport, che rinvigorisce l'alieno.
1: Quale sport stai facendo?
0: Si chiama ferri da calza. Sto facendo una calzetta per l'inverno.
1: Smettila immediatamente! Devi tornare subito al lavoro!
0: E la calzetta?
1: Di che colore è?
0: Rosa a pallini fucsia.
1: La prendo io. Avanti con il rapporto. Di cosa ti sei occupato quest'oggi?
0: Degli sport sulla Terra. Ecco la mia terribile classifica. Rapporto astrale numero 3, 2, 1. Pronti partenza e via. L'attività fisica, lo sport, la cura del corpo sono tutte cose presenti da sempre nelle varie culture umane. Sceglierne solo 5 è già un'impresa. Ma dopo lungo studio, ecco i migliori 5. Al quinto posto della classifica degli sport troviamo gli sport all'aria aperta. Gli umani adorano gli sport all'aria aperta, atletica, calcio, tennis. Ma il più popolare è la corsa, da fare rigorosamente in città, su una strada asfaltata che puzza di catrame, tra le macchine e i motorini da evitare, inalando quel sano, meraviglioso smog prodotto dal traffico cittadino, un presidio di salute. Spesso diventa anche corsa ad ostacoli, quando è necessario saltare una serie di cacchette di cane, messe lì da qualche organizzatore sportivo. E poi le pozzanghere, le buche, l'immondizia da evitare. Ah, che sport! Al quarto posto, le gare automobilistiche. Una vera passione per l'uomo, che ha trasformato un mezzo di spostamento in uno strumento per fare sport. Sport da seduti, peraltro, senza dover fare inutili e faticosi sforzi, oppure un dannoso uso di muscoli, pericolosissimo per il fisico, che deve essere pigro, flaccido, mai in forma. Le gare di auto non sono gare di velocità, ma di abilità. Si tratta, come il gioco chiamato Tetris, di riuscire a riempire le strade con più macchine possibili. Se si blocca tutto, si vince. Il segreto è mai muoversi, sempre fermi. Gli umani sono dei veri campioni in questo sport, che praticano con costanza e fantasia tutti i giorni. Al terzo posto, gare di riflessi. Queste sì che sono gare di velocità. E anche queste si svolgono con l'aiuto delle automobili. Ci si mette in fila con le macchine, motori accesi. Davanti c'è un semaforo che dà il via al gioco. Quando è rosso si sta fermi, sgasando e producendo più smog possibile. Quando il semaforo è giallo, beh, questo non l'ho ancora capito. Ma il bello viene quando è semaforo verde. A questo punto, il più veloce possibile, gli autisti devono suonare il clacson alle macchine davanti per far capire che si devono muovere. In tanti anni di pratica e di perfezionamento, il terrestre è diventato un vero campione in questo sport. La distanza di tempo tra il verde e il clacson che strombazza è di millesimi di secondo, praticamente impercettibile. Al secondo posto della classifica, il calcetto. Questo è uno degli sport più praticati e nello stesso tempo tra i più salutari per il fisico umano. Viene giocato in genere da persone che non praticano più sport da tempo e che si ritrovano insieme in mutandoni e maglietta a rincorrere un pallone con la speranza che vada oltre una linea bianca. Si chiama calcetto perché il più delle volte i calciatori si danno calci sugli stinchi oppure spinte, strattoni, mentre il pallone giace fermo da una parte dimenticato da tutti. La scarsa preparazione fisica del giocatore di calcetto fa sì che le gare finiscano sempre con qualche infortunio, mal di schiena, ginocchio malandato, contusioni varie. Un eccellente modo per farsi male e tornare a casa più malconci possibile. Quello che dovrebbe essere il vero fine di ogni sport. Se non fa male, non vale. Al primo posto, lo sport più singolare e terribile di questa mia terribile classifica è il terribile tiro al piccione. È un antico sport che fu addirittura una disciplina olimpica alle Olimpiadi del 1900 a Parigi, che per fortuna è stato abolito e sostituito. Infatti si trattava di una pratica barbara, quella di sparare con un fucile a dei poveri piccioni. Chi ne colpiva di più vinceva una triste medaglia. Adesso, per fortuna, è vietato. Il gioco, infatti, ha subito dei grossi cambiamenti che non mettono più in pericolo quei poveri uccellini. La versione moderna è, si può dire, il rovescio di quella antica. Ora sono i piccioni che tirano sull'uomo, cercando di colpirlo con le loro puzzolenti e indelebili cacchette. Talvolta riescono a coprire intere strade di guano, così si chiama quella simpatica sostanza, rendendo le città, al tempo stesso, più sportive e più profumate. E con questa graziosa disciplina sportiva si conclude anche questo collegamento. Passo la linea al grande Mortadel.
1: Un dritto, un rovescio, ancora un dritto.
0: Maestà?
1: Ecco che la calza è quasi finita.
0: Potente Mort, il rapporto è finito.
1: Ah sì, Crud, il rapporto, certo, bravo, mi congratulo. Forse oggi non ti distruggerò.
0: È troppo buono, nauseabondo essere spaziale.
1: Comodo, comodo. Adesso chiudo il collegamento che ho molte cose da fare. Per esempio, questa calzetta non mi viene bene. Allora, un rovescio, un dritto. Ecco, questo è il punto più difficile perché c'è un rovescio.
0: Certo, comandante, non temete. Sono sempre qui, pronto e vigile, ad osservare quello che succede e a riferire. Sempre di vedetta. Ecco, ho appena avvistato un piccione. Oh no, mi ha colpito, vigliacco. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, mamme, papà, papazzi e peluche. Un super saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang
0: con la nostra Lellina.
1: Ciao Armando.
0: E il nostro Lallo.
1: Ma ciao Armandissimo.
0: Allora, che cosa avete di speciale da raccontarci oggi?
1: Ah, io ho una cosa super iper ultra galattica.
0: Ma che bello, Lallo, che bello questo tuo entusiasmo. E di che cosa si tratta?
1: Nell'orto di Lella
2: sono cresciute delle carotone, arancioni e succose. Ne vorresti una?
1: Grazie, anche due. Ma quello che volevo dire è che nel tuo orto
2: Ci sono delle talpette e so che fanno i buchi e rosicchiano le radici, ma sono così carine.
1: Lella, nel tuo orto ho visto un alieno.
0: Un alieno? Ma davvero dici, Lallo? Ma è incredibile.
2: Proprio nel mio orto, ne sei sicuro, Lallo? Un alieno vero?
0: Ma io sono curiosissimo, ma come fai, Lallo, a sapere che si tratta proprio di un alieno? Ma ti ha salutato? E che lingua parla? Comunica con la musica? Dai, raccontaci qualcosa.
1: Allora, stavo andando a trovare Lella.
0: Sì?
1: Quando in mezzo all'orto ho visto una figura tutta agitata.
2: Oh no, era anche agitato. Perché è sbarcato proprio nel mio orto?
0: Però questa è una cosa curiosa, eh? Un alieno agitato. Ma forse non gli piaceva stare nell'orto di Lella.
1: Ma no, Armando, intendo che era tutto d'argento. Non lo sai che gli alieni sono fatti così?
0: Tu allora forse volevi dire argentato.
2: Alle volte gli alieni sono verdi con le antenne, altre volte hanno un occhio solo, altre ancora sono lunghi e magri con il viso a punta. Mi fanno un po' paura.
0: No, dai Lellina, non ti preoccupare. Sapete che facciamo?
2: Cosa?
0: Ci ascoltiamo una bella canzone, ci tranquillizziamo, soprattutto tranquillizziamo Lellina, e poi vi racconto una bella cosa sugli alieni.
2: Va bene.

0: e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. Grandi e piccoli ascoltatori in compagnia di Lella,
1: eccomi qui,
0: Lallo
2: e Arbandissima.
0: E a quanto sembrerebbe Lallo ha visto un alieno argentato nell'orto di Lella.
3: Parola di sceriffo Armando, aveva lo sguardo fisso davanti a sé, teneva le braccia aperte e girava di qua e di là. Forse stava cercando di capire come attaccare la terra, oppure come fare amicizia con le talpe.
1: Povere talpette, chissà che paura quando l'hanno visto.
0: Ma la verità è che nessuno ha ancora mai avuto la certezza di aver visto davvero un alieno. Poi è molto strano che ne sia sbarcato uno tutto argentato proprio nell'orto di Lella. Vi voglio dire una cosa.
3: Da quale pianeta arriva l'alieno di Lella?
0: Ecco, non proprio. Ma tanti anni fa, nel 1972, quindi ormai più di 50 anni fa, un radiotelescopio di Porto Rico ha inviato un messaggio a un ammasso di stelle nello spazio, rivolto agli eventuali abitanti di altri pianeti.
1: E hanno risposto?
0: Ancora no. Perché è vero che il messaggio viaggia alla velocità della luce, cioè velocissimo, ma per arrivare in un'altra galassia impiegherà la bellezza, pensate, di 25.000 anni.
3: No! E poi ce ne vorranno altri 25.000 anni per risponderci.
0: Sì.
3: Ma Armandissimo, allora la risposta la vedranno i miei bisnipoti.
0: Chi lo sa, chi la vedrà o la ascolterà. Però quello che ti posso dire, Lallo, è che il messaggio che hanno inviato è molto semplice e non è in una lingua terrestre, una delle nostre lingue, che ne so, cinese, inglese, italiano, ma è scritto come i codici dei calcolatori.
3: E se gli alieni non sanno la matematica, come fanno a capirlo?
0: Ma Lallo, sembra che sia così semplice da essere capito da tutti. Forme di vita più intelligenti di noi sicuramente lo capiranno, ma forse anche forme di vita meno intelligenti. Allora, comunica con le informazioni base sugli esseri umani. Ad esempio, si dice che il nostro mondo è composto da idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto.
3: Che ci piace molto la cioccolata, la crema e la panna montata, lo
0: dice. Sarebbe bello, ma non credo, Lallo. Però chissà se gli abitanti degli altri pianeti sanno che cos'è la cioccolata e magari ce l'hanno buonissima, chi lo sa?
3: No, poveri tappini! Ma che pianeta è? Un pianeta senza cioccolata?
0: Giusto, giusto.
1: Armando,
0: sì.
1: Che altro dice quel messaggio? Gli avvisa che non vogliamo far loro del male e che anche le talpette sono gentili?
0: Allora racconta che la Terra si trova nel Sistema Solare insieme ad altri pianeti come Giove, Saturno, Marte e poi si dicono quelle che sono le nostre coordinate.
1: Beh, hanno trovato il mio orto intanto.
0: Sì, ma forse non è un problema, Lellina. E poi chissà mai se riusciremo a contattare altri pianeti e altre forme di vita. Devo dirti che io invece sarei curiosissimo. E chissà poi se quello che è nel tuo orto è davvero un alieno. Comunque, per tirarti su di morale, voglio farti ascoltare un colmo mandato dai nostri amici al numero WhatsApp che è
2: 347 411 2726.
4: Ciao Radio Kids, ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando.
0: Ciao.
4: Sono Bianco, 6 anni e
0: ciao,
4: vi vorrei dire un colmo che ho inventato io.
0: Dai.
4: Qual è il colmo per un alieno?
0: Qual è?
4: Avere la casa che ha poco spazio. Ciao.
0: Ma che carino. Che carino il colmo di Bianca. Brava. Un alieno con una casa che ha poco spazio.
3: Va bello. E infatti l'ha cercato su un altro pianeta, il nostro. Stavo pensando che dovremmo organizzare una bella festicciola di benvenuto per questo alieno.
0: Ma che idea gentile, Lallo. E che cosa avresti pensato di fare?
3: Allora, portare del cibo terrestre molto buono, tipo torte, pasticcini, cioccolatini, crabelle. Io lo assaggerei insieme a lui.
0: Certo.
3: Gli farei vedere come mangiamo bene sulla terra.
0: Ma povero alieno, con tutti quei dolci gli verranno le carie ai dentini.
1: Allora io potrei cogliere le verdurine fresche nell'orto e tanta frutta buona.
0: Ecco, questo mi sembra un po' più salutare, un'ottima idea. Ma voi come pensate di comunicare con l'alieno?
3: Potrei dirgli: ciao, sono Lallo Sceriffo del West benvenuto sulla Terra.
0: Mi sembra un modo molto gentile. Ma sapete che qualcuno ha provato a comunicare con gli alieni tramite le note musicali? Tipo, benvenuto nel nostro mondo.
1: Forse allora gli piacerebbe anche una canzone.
0: E allora ascoltiamola.

0: E siete sempre sulle frequenze di Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: Oh, allora che ne dite? Avete ascoltato questa canzone, Lallo,
1: sì,
0: Lella?
1: Sì, sì.
0: Vi è sembrata sufficientemente carina per festeggiare l'alieno che è sbarcato nell'orto di Lella?
1: Mi sono ricordata una cosuccia.
0: Che cosa, Lellina?
1: Che l'alieno, quello del mio orto...
2: Non preoccupati, sto mettendo a punto, e anche virgola, il programma della festa di benvenuto. Allora, ci saranno Stellina, Rinaldo il Brocco, musica, cibo e succhi di frutta.
0: Bravo.
1: Veramente? Quello non è un alieno, ma uno spaventapasseri. L'ho ricoperto di carta argentata, perché così brilla il sole e i corvi si spaventano e non vengono a beccare tutta la mia frutta.
0: Uno spaventapasseri,
1: sì.
0: Ma certo, ma chi altro poteva esserci in un orto? Beh, devo dirvi che mi è sembrato sempre un po' strano che fosse davvero un alieno, eh?
2: Ma Ufi, ma allora la mia festa di benvenuto?
1: La possiamo fare lo stesso, le talpe saranno felici di avere un po' di musica e un po' di compagnia.
0: Brava Lella, e allora tutto bene quel che finisce bene. E chissà se un giorno o l'altro un extraterrestre riceverà davvero i messaggi che mandiamo. Andiamo nello spazio!
2: Beh, se mandassero nello spazio una tavoletta di cioccolato, sono sicuro che l'aliena arriverebbe subito!
0: Finisce qui questa puntata di Big Bang, ci risentiamo alla prossima! Ciao ciao ciao ciao! E prima di salutarci io voglio ringraziare Barbara Cinquatti che si occupa amorevolmente di Lellina, Piero Marcelli, il miglior amico di Lallo, lo sceriffo del West, Martina Forti, che pensa, scrive tante belle storie insieme a me, e un ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra regista spaziale, ma che dico spaziale, ipergalattica! Da me, Armando Traverso, un super abbraccio e un saluto radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

scalatori diletti a castello, saltatori su molle ormai esauste dal troppo balzare, praticatori di capriole cabriolet senza sosta, spargitori di gocce epiteliali su tappeti persiani, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Si dia inizio ad una magistrale sudata, utile per innaffiare le vostre scarpe preferite! Scaldate i vostri lacci, let's go!

dovesse non essere a casa Dragon Ball per impegni vari, a ore pasti potrete sempre mettervi in contatto con il sergente speciale Keroro. Dite pure che vi mando io.

confesso una mia pecca. Non sono un enorme conoscitore della materia calcistica, ma in compenso io ho due amici incredibili ai quali posso sempre chiedere aiuto. Ollie e Benji qui a Pigiama Party.

Tra le miriadi di fortune che mi capitano e per le quali non smetto mai di ringraziare, c'è quella di essere andato a cena con Taz. Si è mangiato tutto, anche il tavolino. Gran forchetta. Già, ma...

Allora, mettiamola così. Se cercate un ispettore bravo e affidabile, non chiamate me. Piuttosto rivolgetevi al Detective Conan, gran fiuto per le indagini.

Domanda legittima che rivolgo a un pubblico un pochino più adulto, ma come farà questo povero Superman con questa carenza di cabine telefoniche a cambiarsi? Ma andiamo avanti! E si continua a piroettare con Power Stone, magica realtà, potere a volontà!

E sulla coda di Power Stone io vi saluto e vi ringrazio per aver seguito questa puntata di Pigiama Party. Ci si sente presto, ci si vede in giro. Ciao ciao!

0: Bentornati bambini, eccoci di nuovo insieme con Lallo e Lella per una nuova esplosiva puntata di...
1: Big Bang!
0: Beh, che succede? Come mai siete così poco entusiasti?
1: Perché?
0: Dai, forza, avanti,
2: vabbè,
0: coraggio.
2: Perché abbiamo litigato, Armando.
0: Ah, avete litigato?
1: Sì.
0: Vabbè, ogni tanto succede purtroppo, eh. Vabbè, cerchiamo di risolverlo, dai. Perché avete litigato?
1: Non lo so, stavamo dicendo che volevamo giocare a far finta che...
2: Ecco, io volevo fare finta che ero un pirata, che comandava il vascello dei pirati, ero il re dei sette mari, e invece Lella era...
1: E io anche volevo essere un pirata, una piratessa che comandava un vascello di piratesse ed ero la regina dei sette mari.
0: Ma bello, mi sembra molto divertente. E perché avete litigato?
2: È perché il pirata volevo farlo io.
1: Ma anche a me piaceva tanto.
2: Ecco, Lella mi copia sempre.
1: E Lella vuole giocare solo a quello che piace a lui.
0: Ho capito, non ricominciate a litigare. Allora, vedrete che troviamo una soluzione. Allora, facciamo una cosa. Intanto ci possiamo sentire una bella canzone mentre vi mangiate un bel pezzo di pizza.
3: Ma c'è una cosa che...

0: Allora, Lallo, Lella, va un pochino meglio?
1: Sì, un pochino sì.
2: Era proprio buona la pizza che abbiamo ascoltato,
0: bene, bene, bene, bene. Allora, meno male, perché con il pancino pieno si ragiona meglio. E vediamo un po' di risolvere il vostro problema, visto che avete litigato.
1: Va bene, proviamo.
0: Allora, se non ho capito male, stavate giocando a Facciamo finta che io ero.
1: Sì.
0: E Lallo voleva fare il pirata.
2: Il re dei sette mari.
0: Va bene, il re dei sette mari. E tu, Lella?
2: Lella vuole fare lo stesso. Ora dico io, uno non può fare il pirata che subito c'è qualcuno che lo vuole fare anche lui. Ma non poteva fare qualcos'altro?
1: Ah, ma a me piaceva fare il pirata. Io ero la regina dei sette mari.
2: Ma sette mari l'avevo detto appena io, sei una copiona.
1: E tu sei un testato.
0: Va bene, bravi, non ricominciate a litigare. Allora, dobbiamo cercare di risolvere il problema. Dobbiamo trovare un modo.
2: Non c'è nessun modo di risolvere il problema. Di pirata, re dei sette mari, ce n'è uno solo.
1: Lo vedi come fa?
2: No, sento che fai sempre così.
0: Lallo, Lella. Allora, vediamo un po'. Dunque, con calma, vediamo. Lallo, se tu fossi un pirata, che cosa faresti?
2: Bello, andrei all'arrembaggio degli altri vascelli.
0: Bravissimo. E tu, Lella?
1: Andrei all'arrembaggio degli altri vascelli.
2: Ecco, lì, sei una copiona.
0: Vabbè, aspetta, Lallo. Dunque, e poi, una volta che avete conquistato il vascello, che cosa fareste?
1: Mi prenderei il tesoro.
2: Mi prenderei il tesoro.
1: Questa volta sei tu che copi, Lallo.
2: No, è quello che fanno tutti i pirati. Vanno all'arrembaggio e si prendono il tesoro. Io non copio proprio niente. Oh, che dovevo fare il pirata come me? Perché non fai la faraona dell'antico Egitto?
1: No, mi piace fare la faraona dell'antico Egitto.
0: Va bene,
1: voglio fare la piratessa.
0: Va bene. Aspettate che forse ho una soluzione. Vedrete che ce la faremo. Però adesso vi propongo una canzone che parla proprio di quattro pirati, anzi è una filastrocca, e anche loro, come voi, andavano alla ricerca di un grande tesoro.

0: baffi quei quattro pirati sul mar dei Sargassi?
1: Ah, io non sono un pirata buffo, sono un pirata feroce.
0: Anche io?
1: No, io di più.
0: No, io di più.
2: Va bene, bravi, fermi. Io. Allora, vediamo un po'. Abbiamo detto prima della canzone che voi pirati andate all'arrembaggio dei vascelli per prendervi il tesoro, giusto?
0: Sì.
2: Ok, allora, che cosa c'è dentro il tesoro, Lallo?
1: Le monete d'oro e d'argento.
2: E Lella?
0: Gli anelli e le collane preziose.
2: Ecco fatto, risolto il problema.
1: Come sarebbe a dire risolto il problema?
2: Ma è semplice, potete fare tutti e due i pirati e dividervi il tesoro. Lallo si prende le monete d'oro e d'argento e Lella gli anelli e le collane preziose.
1: Va bene, però c'è un solo re dei sette mari, eh?
2: Giusto, è vero Lallo, c'è un solo re. Però ci può essere una regina dei sette mari.
0: Sì, è vero. Tu fai il re e io la regina. Bravo Armando.
1: Va
0: che
1: bene,
0: bello.
1: Bello, però, chi è che urla? All'arrembaggio!
2: Beh, direi che potete farlo una volta per uno, anche perché se lo fai sempre tu, Lallo, dopo un po' non hai più la voce. Prova anche tu, Lella.
0: All'arrembaggio!
2: Bravissimi! Adesso vi faccio sentire una canzone che parla di un pirata davvero, ma davvero strambo.

0: Avete sentito com'è divertente il pirata Gambamossia?
1: Che dopo ogni battaglia balla il lizio con la scimmia elettricista.
0: Bene, avete visto, abbiamo risolto il problema e voi potete giocare ai pirati.
1: E tu, Armando, cosa fai?
0: Dunque, vediamo un po'. Ah, io potrei fare il terrore di tutti i pirati. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Il coccodrillo che ha inghiottito la scimmia e vi mangia!
2: Bella, divertente, mi piace.
0: Allora bambini, continuate ad ascoltarci su Big Bang. E se per caso anche voi avete litigato e volete raccontarci il vostro litigio, o magari volete chiederci un consiglio per come superarlo, lo potete fare scrivendoci o facendoci sentire la vostra voce al nostro numero di WhatsApp, che è
2: 347 411 2726.
0: Ciao bambini.
1: Ciao.

su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Rai Radio Kids è media partner di ASVIS Festival dello Sviluppo Sostenibile dal 6 al 22 maggio, una piattaforma aperta che mette in relazione scienza, politica, economia, cultura, comunità e persone, con un linguaggio e formati capaci di coinvolgere pubblici diversi. Le tappe previste sono Milano, Bruxelles, Bologna, Parma, Torino, Firenze, Bari, Genova, Roma, in cui si affronteranno i temi più rilevanti come la transizione, la sostenibilità e l'avanzamento dell'intelligenza artificiale come fattore trasversale capace di trasformare ogni ambito. Il festival, che quest'anno compie insieme ad ASVIS 10 anni di attività, ricorderà anche l'80° anniversario della Repubblica Italiana e l'80° anniversario delle prime elezioni nazionali a suffragio universale, aperte anche al voto delle donne, una importante conquista per le nostre radici democratiche. Sabato 9 e domenica 10 maggio, Bim Bim Bici, la pedalata in famiglia promossa ogni anno da FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, aperta a tutti coloro che amano la bicicletta, la natura, la propria città e che desiderano vivere in un mondo sostenibile, con aree verdi per tutta la famiglia e spazi urbani a misura di bambino. Ventunesima edizione de Il Giorno del Gioco, il 13 maggio a Napoli e provincia, con il tema Il gioco oltrepassa i confini, focalizzato su inclusione e pace. L'evento prevede iniziative, laboratori e aree tematiche dedicate a bambini e famiglie per celebrare il diritto al gioco, la valorizzazione della diversità, l'incontro tra culture diverse. Dal 7 al 10 maggio, la 19esima edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, presieduto da Diego Righini e diretto da Paola Tassone, presso The Space Cinema Moderno di Roma, per 4 giornate di proiezioni, incontri e occasioni di confronto dedicate al cinema che racconta il sociale, con l'obiettivo di esplorare la complessità dell'esperienza umana attraverso il linguaggio universale del cinema, affrontando temi di grande attualità come legalità, inclusione, disagio giovanile, violenza di genere, sicurezza sul lavoro e sostenibilità. Sono 540 le opere iscritte al concorso, suddivise in 3 sezioni, 400 cortometraggi, 80 documentari e 60 social clip, provenienti dall'Italia e da numerosi paesi del mondo. Ampio spazio è dedicato alle nuove generazioni con Tulipani fuori classe e Talenti in erba, progetto realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da MIC e MI, che coinvolge studenti e studentesse dell'Istituto Cine TV Roberto Rossellini, dell'Istituto Amerigo Vespucci di Roma e per la scuola primaria dell'IP Giovanni Merlini di Viterbo. La fase finale vedrà i partecipanti protagonisti durante il festival, con la consegna dei riconoscimenti Sorriso Tulipani Fuori Classe, Talenti in Erba Giovani e Giovanissimi. Un percorso che conferma il valore del cinema come strumento di cittadinanza attiva, crescita personale e consapevolezza sociale. I vincitori della 19esima edizione saranno premiati domenica 10 maggio nel corso del Gran Galà del Sociale, condotto da Lorena Bianchetti e trasmesso martedì 17 luglio in seconda serata su Rai 2. Durante la serata saranno inoltre assegnati riconoscimenti a personalità e opere distintesi per il loro impegno sociale. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: Ciao bambini!
1: Ciao bambini!
0: Pronti per un'altra puntata di...
1: Big Bang!
0: Fantastico! E allora, cominciamo?
2: Shim-la-la-la-lin!
3: Cosa?
0: Che hai detto?
2: Shim-la-la-la-lin! È la mia formula magica!
3: La tua formula magica?
0: Cioè. E da quando hai una formula magica, Lallo?
2: Ma perché, Armando, ho visto uno spettacolo di magia, mi è piaciuto tantissimo e il mago ha detto che ognuno di noi poteva avere la sua formula magica.
0: Ah, però, e tu hai trovato la tua?
2: Sì, ho deciso che diventerò un grandissimo mago!
3: Oh, che bravo!

0: sa e il sa sa. Che strana formula magica per far tornare il sole.
1: Io sono sicuro che funziona, eh.
0: Secondo me molti maghi non sono veri maghi, usano solo dei trucchi.
2: Brava Lella, però bisogna dire che sono bravi e fanno divertire.
1: Nah, io non voglio fare i trucchi, voglio essere un mago vero.
0: E ce l'hai la magia?
1: Vabbè, se non ce l'ha mi verrà, eh.
0: Ma i maghi non esistono.
2: Io Lallo sono d'accordo con Lella, eh. I maghi appartengono al mondo della fantasia. Scusate, avete visto quante scuole di magia ci sono nei film, nei cartoni animati?
0: Sì,
1: è vero, come la scuola di Harry Potter.
0: Oh, se io fossi una fata potentissima, mi vorresti come aiutante?
1: Sì, però solo se mi insegni i tuoi incantesimi,
0: Va bene.
2: Però prima di imparare degli incantesimi, Lallo, potresti leggere dei libri che parlano di magia. Ce ne sono tantissimi, per esempio Hocus Pocus.
1: Hocus Pocus! No, non funziona.
0: Vabbè. Ecco, vedi, non sei mica Harry Potter.
1: Ma veramente, chissà come ha fatto a diventare così bravo, eh?
2: Beh, se leggi il libro oppure guardi i film, capisci che ha faticato tantissimo prima di diventare un grande mago e ha dovuto anche studiare molto.
0: Vero?
1: Ma non poteva usare la magia per studiare?
2: Ma la magia, come tutte le cose, si impara con impegno e fatica.
0: La magia può anche essere pericolosa, però. Tu sei sicuro che la sapresti usare, Lallo?
1: Sicurissimo!
0: E se poi combini un guaio?
2: Già, come Topolino, quando prende il posto di un mago potente e si improvvisa apprendista stregone.
0: E che gli succede?
2: Grazie a un incantesimo riesce a animare centinaia di scope, però poi allaga un intero castello.
1: Il castello dello stregone?
2: Sì, proprio
1: quello. E poi lui si arrabbia.
2: Altro che se si è arrabbiato. Adesso vi faccio sentire la musica che accompagna questa scena tratta dal film Fantasia.

0: Bella la musica del film Fantasia!
1: Ma allora, anche se i maghi appartengono al mondo della fantasia, per essere dei veri maghi bisogna impegnarsi e studiare tantissimissimo.
2: Bravo Lallo, hai capito? Come per ogni cosa, è così.
1: Bene, allora mi impegno, eh?
2: Dai!
1: Guarda un po', eh?
2: Dai!
1: Sim-lallo-lallin!
2: No, non è successo niente.
0: Niente.
2: Però ho un'idea, Lallo, facciamo così.
1: Sì.
2: Chiediamo consiglio a uno dei più potenti maghi della storia, Mago Merlino.
1: Evviva!
2: Ok, allora ci colleghiamo con Mago Merlino, eh?
1: Sì.
2: Sei pronto?
1: Pronto.
2: Tulella, sei pronta?
0: Prontissima.
2: Bene, proviamo. Pronto? Mago Merlino, ci sei?
3: Ci sei? Colpito e affondato.
1: Ehi, ma questa è una delle mie battute classiche. Quando Armando mi dice ci sei, io rispondo sempre colpito e affondato.
3: Ma lo so.
0: E come fai a saperlo?
3: Sono un mago.
0: Incredibile.
3: E so anche che lì con voi c'è Armando.
2: Beh, per forza lo sai, l'ho appena detto Lallo.
3: E so anche che lì con voi c'è Lallo.
0: Per forza lo sai, l'ho appena detto Armando.
1: E certo, brava Lella.
3: E so anche che tra di voi c'è Lella.
2: Ma, scusa Mago Merlino, però non mi sembra che ci voglia un mago per ripetere quello che noi abbiamo appena detto.
3: Ah sì? E allora perché non provate anche voi a fare quello che faccio io, eh?
1: Guarda, lo faccio subito Merlino, Ci scommetto che dove c'è anche Merlino, c'è la spada nella roccia.
3: Che bravo! Ma come hai fatto? Sei un mago anche tu?
1: No, però conosco la canzone.
4: Igitus, figitus, zambra canzè. Prestate attenzione tutti a me.
5: Si fanno le valigie, andiamo.
4: Su.
5: No, non tu. Sempre i libri prima, lo sai.
4: Pocketi pocketi wocketi wack, abracabra dabranac, se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium. Alicafez, balacasez, malacamez, meripadez, pocketi pocketi wocketi pal.
5: Ehi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Dov'ero rimasto, figliolo?
6: Pocketi?
5: Oh, sì, è vero. Pocketi, pocketi, pocketi, qua. Tutto quel che sei. Ehi, là, hai quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare. Ora la parte migliore. Igitus figitus migitus mum prestidigitorium. Igitus figitus migitus mum prestidigitorium.
2: Hai visto, Lallo? Sei riuscito a sorprendere Merlino senza fare nessuna magia.
0: Hai ragione tu, Armando. Le magie e i maghi appartengono al mondo della fantasia, però quando si gioca si diventa un po' maghi.
1: Magari io e Lella potremmo giocare a fare i maghi.
0: Sì, tu potresti interpretare il ruolo del giovane pupazzo mago e io potrei essere la tua amica.
2: Carino, dai. Lelly Potter e Lella Granger.
1: Bello.
0: E Armando potrebbe essere Armandus Silente.
1: Sì, bello, dai Armando, dai.
0: Dai, facciamolo,
1: sì,
0: Armando.
1: Va bene.
2: Iniziamo subito le prove. Però ricordatevi che c'è una sola vera magia che funziona ed è...
7: quella di volersi bene!
2: Bravi!
0: Evviva magia!
1: Bella, bella!
8: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it Radio Kids @rai.it

oggi cominciamo con le tabelline. Siete pronti? 1, 2, 3, 4!

Viva, viva!

0: Ciao a tutti, benvenuti all'ascolto di Big Bang. Ciao bambine, bambini, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Io sono Armando e con me c'è la deliziosa Lella.
1: Oh, Armando, grazie, sono così emozionata.
0: E naturalmente il mitico Lallo.
2: Ciao a tutti, sono davvero qua, il tipico Lallo, quello bello, quello coraggioso, quello simpatico.
0: Lallo, veramente io ho detto mitico, non tipico, nel senso che sei straordinario, leggendario, oserei dire.
2: Leggendario come le piramidi e i faraoni?
0: Beh, adesso non proprio, e poi non è che sei così vecchio, ma come mai ti vengono in mente le piramidi e i faraoni?
1: È a causa mia. Ah. Siamo stati invitati a una festa mascherata. Ah. E io vorrei mascherarmi da quella regina egizia bellissimissimissimissimissima.
0: Ah, ho capito, Lella. Tu vorresti mascherarti dalla regina Nefertiti.
1: Sì, sì.
0: La regina più affascinante e misteriosa dell'antico Egitto.
2: Diglielo anche tu, Armandissimo, che ha il collo troppo corto per travestirsi da insomma, quella regina lì.
1: Nefertiti. Ma non devo essere mica uguale. Uffa, Lallo, mi stai scoraggiando.
0: Facciamo così, allora. Prima ci ascoltiamo una delle nostre super canzoni e poi vediamo insieme che cosa si può fare, va bene?
1: Va bene.

0: Bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids. Questo è
1: Big Bang.
0: Io sono Armando, in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
0: E Lallo.
3: Eccomi qua.
0: Che devono andare a una festa in maschera.
2: Mm-hmm.
0: Allora Lella si vorrebbe travestire da
2: Regina Nefertiti, quella bella regina dell'antico Egitto con il collo lungo, lungo, lungo, lungo.
3: Che tu non hai. Armando, c'è una regina egizia con il collo corto?
0: Allora, ascoltami bene. Lellina ha ragione, perché quando ci si traveste non importa essere proprio uguali, uguali, uguali. Anzi, è ancora più buffo se si è completamente diversi. Tu, ad esempio, da che cosa ti vorresti travestire?
3: Ma guarda, io starei bene con qualsiasi costume.
0: Certo.
3: Però avrei pensato di travestirmi da cuoco. Anzi, ancora meglio, assaggiatore di corte. Che cosa ne pensate?
2: Così potresti assaggiare tutte le cose da mangiare, dire questo va bene, questo non va bene.
0: Sei furbo, Lallo, Allora, come cuoco assaggiatore, in effetti ti ci vedo benissimo. Invece, tornando a Nefertiti, vi voglio raccontare la sua storia. Allora, Nefertiti era una donna bellissima, con il collo lungo, magnifiche labbra e un bel naso dritto. Era la moglie del faraone Akhenaton, un faraone molto importante dell'antico Egitto. Infatti, non appena salì al trono, decise che il suo popolo non avrebbe più adorato tutte le divinità che avevano adorato fino a quel momento.
3: Sì, come quella con il muso da cane. Quella mi sta simpatica, sì. Anche se potevano fare il muso da cavallo. Guarda, è un'ingiustizia che non ci sia una divinità con il muso da cavallo.
0: Quella con il muso di cane, o meglio, da sciacallo, è il dio Anubi. E lui era il protettore del mondo dei morti.
2: E poi c'era anche un dio con la faccia tutta verde.
0: Giusto, Lallina, Osiride, dio dell'oltretomba e fratello di un altro dio abbastanza cattivello chiamato Set, dio della violenza. Tra l'altro, Osiride era anche il marito di Iside, che era la dea della maternità e della magia.
3: C'è anche quella dea un po' spaventosa col muso da coccodrillo. Meglio non incontrarla quando viene buio.
0: Lei è Ammit, incaricata di divorare le anime delle persone con troppi peccati.
2: Mi fa un po' paura.
0: Ma no, dai, tu come tutte le bambine e i bambini non dovresti avere problemi, perché voi siete sempre così buoni e gentili.
2: Grazie.
0: E poi c'era un'altra divinità, Horus, il dio con il muso da falco. Ma quello che vi sto raccontando è che la bellissima Nefertiti aveva per l'appunto sposato il faraone Akhenaton e lui aveva deciso che da quel momento in poi si sarebbe venerato un unico dio, Aton, il disco solare, cioè il sole.
3: Ecco da cosa mi posso mascherare, da disco solare. Senti un parmandissimo, ma il disco solare faceva merenda?
0: Non lo so, Lallo. Mi sa che forse per te è meglio rimanere sul vestito da cuoco. Però prima di raccontarvi la storia del famoso busto che rappresenta la regina Nefertiti e grazie al quale conosciamo la sua storia, che ne dite di ascoltare una bella canzone?
1: Sì!

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e state ascoltando una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e come ci sono Lella,
1: eccomi qui,
0: e Lallo,
2: eccomi.
0: E oggi stiamo parlando di una famosa regina dell'epoca degli antichi egizi, la regina Nefertiti. Se andrete al Neues Museum di Berlino in Germania, vedrete esposto un busto molto misterioso e affascinante. È il busto di una donna dal collo lungo che indossa uno strano copricapo cilindrico e, nonostante le manchi un occhio, è talmente bella da essere diventata un vero e proprio simbolo.
1: Poverina, perché le manca un occhio?
0: Beh, non te lo posso dire con certezza, Lellina, perché all'epoca degli Egizi non c'ero.
2: Ma sei sicuro, Armando, che non c'eri all'epoca degli Egizi? A me sembri un pochino vecchietto, eh.
0: Grazie, Lellino, però non ho 4.000 anni. Comunque, pare che il faraone Akhenaton, marito di Nefertiti, si facesse fare moltissime statue, dipinti, busti che lo rappresentavano, e così anche sua moglie. Però la coppia reale era molto impegnata. Non potevano andare in continuazione allo studio dello scultore e rimanere lì in posa.
1: Ah, quando voglio fare il ritratto a Lalo, non sta fermo nemmeno un attimo.
0: Lo vedi?
2: Io sono cavallo, ho bisogno di muovermi.
0: Certo, e anche il faraone come Lalo non stava mai fermo. Quindi Tutmose, che era un famoso scultore, pensò di preparare due busti. Uno del faraone e uno di sua moglie Nefertiti, e di copiarli ogni volta che doveva realizzare una loro statua.
2: Che furbone! Così non aveva bisogno di avere il faraone e sua moglie nel suo studio. Lala, potresti preparare un mio busto e usarlo ogni volta che mi vuoi fare il ritratto?
1: Ormai ci ho rinunciato. Però non ho ancora capito perché al busto di Nefertiti manca un occhio.
0: Forse allo scultore bastava che il busto avesse un occhio solo da copiare e l'altro lo faceva uguale. Quindi, secondo voi, che cosa racconta questa storia?
2: Che lo scultore era un vero sfaticato.
0: No. Vabbè, ci racconta che quel meraviglioso busto della regina Nefertiti, con le labbra carnose, il naso dritto, la pelle liscia e solo un occhio, in realtà era un modello da copiare per realizzare le vere e proprie statue.
1: Oh, allora ci doveva essere anche un modello del faraone.
0: Brava, Lellina, proprio così. Ma prima di dirvi che fine ha fatto il busto di Akhenaton, voglio raccontarvi la barzelletta che ci ha lasciato Luisa al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Fatelo anche voi, raccontateci barzellette, colmi, qualunque cosa, e noi poi lo leggeremo. Allora, la barzelletta di Luisa, che ha 9 anni e vive a Torino, è questa. Come muove la piramide il faraone? Non lo sapete, eh?
1: No.
0: La Sfinge. Carina, vero?
1: Molto.
0: Il faraone non spinge la piramide, ma la sfinge, perché poi la Sfinge è una famosa e gigantesca statua egizia. Grazie, Luisa. E allora continuate a lasciarci i vostri colmi, le vostre barzellette, domande, riflessioni al nostro numero WhatsApp, e anche se avete delle richieste particolari.
1: Armandissimo,
0: sì.
1: Ma adesso ci racconti che fine ha fatto il busto del marito di Nefertiti?
0: Allora, mentre il busto di Nefertiti si è salvato, perché pensate, è caduto dalla mensola dello studio di Tutmose, però per fortuna è cascato sul morbido. Quello di Akhenaton, invece, si è rotto in 1000 pezzi.
2: Allora, se Lella si travesse da regina Nefertiti, io potrei travestirmi da faraone Akhenaton.
1: Oh, che bella idea, Lallo! Saremo le maschere più belle della festa!
0: Fantastico! Il glorioso faraone l'Allenaton e la regina Neferlella!
2: E visto che sono un goloso faraone, che cosa pensate che ci sarà da mangiare alla festa? Perché io comincio ad avere un certo appetito.
1: Questo mi ricorda che ho promesso di preparare una torta di mele da portare alla festa.
0: Chissà che buona! Quasi vengo anch'io, mi volete?
1: Certo che sì!
0: E allora oggi abbiamo parlato di una mitica regina egizia, Nefertiti, e di suo marito, il famoso faraone Akhenaton. Ma ora è venuto il momento di salutarci. Ma ci risentiamo prestissimo per un'altra puntata di
3: Big Bang!
0: E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquacchi, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella. Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao ciao!

0: Un gioco da giganti. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante. Su una panchina vedono una cartaccia appallottolata.
1: Guarda, Lampadino! Qualcuno ha lasciato la carta della sua merenda.
2: Eppure il cestino è proprio qui vicino. Buttiamola noi.
1: Ok, però rendiamolo divertente.
0: Caramella raccoglie la carta e con un tiro da cestista la infila nel cestino.
1: Evviva! Centro!
2: Bravissima sorellina, a basket sei la numero uno.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
2: Guarda Caramella, è arrivata Zilia!
0: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano la formula magica.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Un vortice magico trasporta i due fratellini nel magiregno. Lì c'è il cagnolino Zampacorta, che indossa un cappellino con i colori bianco e rosso del Magic Team.
4: Ciao, Zampacorta!
5: Ciao, amici, ben arrivati! Questi cappellini del Magic Team sono per voi!
4: Che bello!
0: I due bambini li indossano.
5: Oggi nella Magi Valle delle Mele c'è la gara di mela canestro del secolo. Si sfidano Magic Team e Super Athletic. Presto, andiamo!
0: I tre amici arrivano sul campo di gara.
2: Quanta gente!
0: Molti abitanti indossano cappellini rosso-bianco del Magic Team e altri blu-giallo del Super Athletic.
5: La mela canestro è uno degli sport più amati del magiregno.
2: Aia!
0: Povero Lampadino, una mela lo ha colpito sulla testa. Si avvicina a uno capi che indossa una casacca del Magic Team.
6: Scusami amico, non volevo farti male. Io sono Lemon.
0: Con lui c'è un simpatico ippopotamo.
7: E io sono Frank, suo amico, canestro e aspirante arbitro. Lemon, facciamoli vedere come si gioca. Lancia un'altra mela.
0: Lemon, con un salto, colpisce di testa una mela da un ramo e la lancia nella bocca spalancata di Frank, che la inghiotte.
7: Gnam! Punto valido!
2: Allora è così che si gioca a mela canestro?
5: Sì, la squadra che spedisce più mele nelle bocche degli ippopotami vince la gara!
1: Lemon, in che squadra giochi?
6: Vorrei giocare nel Magic Team, ma noi okapi siamo giraffe dal collo corto e quelle più alte non mi vogliono con loro.
0: Poco lontano, le tre giraffe del Magic Team si allenano facendo rimbalzare una mela sulla testa. Il gruppo di amici si avvicina e il capitano della squadra, Bill con lo smilzo, riconosce Lemon.
8: Ciao, piccolo capi! Ancora non hai capito che mela canestro è un gioco da giganti?
6: Ciao, Bill con lo smilzo! Sono migliorato, sai?
8: Bravo! Continua ad allenarti! Forse un giorno gli alberi di mele si abbasseranno!
0: Lemon è triste.
6: Hanno ragione, il mio è solo un sogno.
0: Le mele sul prato fanno venire un'idea al Lampadino.
2: Caramella, fai vedere a Lemon come hai buttato la carta nel cestino al parco.
1: Certo, Lampadino.
0: La bambina raccoglie una mela da terra e la tira verso Frank, che spalanca la bocca e la ingoia.
7: Gnam! Punto valido! Brava!
6: Ehi, che tiro!
1: Prova anche tu.
0: Lemon raccoglie delle mele e le tira una dietro l'altra facendo sempre centro.
1: Bravissimo, Lemon!
2: Tirando le mele da lontano si fanno molti più punti.
6: Ma sarà regolare?
7: Certo!
5: La partita sta per iniziare! Andiamo!
0: La clessidra gira e le giraffe iniziano a colpire le mele sugli alberi. Il Super Athletic infila molte mele nella bocca del suo ippopotamo e conduce per 20 punti a 3 sul Magic Team. Bill con lo smilzo salta, sbatte contro un ramo e cade a terra dolorante.
9: Ho un brutto torcicollo!
5: Come si fa? Il Magic Team non può giocare in due!
0: Lampadino e Caramella spingono in avanti Lemon.
1: Può giocare lui!
10: Sì, è bravissimo!
0: Bill capisce che non c'è altro da fare e accetta.
8: È la tua occasione, piccoletto. Fa del tuo meglio.
0: Subito Lemon raccoglie le mele da terra e le lancia nella bocca dell'ippopotamo. 1, 2, 3 canestri. Il punteggio sul tabellone cambia. Il Magic Team rimonta il Super Athletic e lo supera.
5: Grande Lemon! Ha messo a segno 18 mele consecutive per il Magic Team.
0: La sabbia nella clessidra finisce e il Magic Team è avanti di un punto, 20-21.
7: Evviva! Abbiamo vinto!
0: Lemon viene portato in trionfo. E anche Bill Colosmilzo si congratula con lui.
11: Mi sbagliavo su di te. Sei un campione. Benvenuto in squadra.
6: Ora sono un gigante anche io.
2: Sì, Lemon, ci sei riuscito.
0: Dopo aver salutato tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
1: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo!
3: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Anche oggi sono qui con voi per darvi la buonanotte. Mi piace immaginare che l'abbraccio del sonno vi faccia addormentare sereni, che un soffio di vento vi accarezzi il viso e che un'onda vi culli dolcemente. Allora, tutti sotto le coperte. Chiudiamo gli occhi, un dolce respiro.

nessuno così, io muoio per te, dimmi solo di sì. Mi piaci tu, non c'è nessuno così, io muoio per te, dimmi solo di sì. Lo smalto non è stato fatto per te, la cimpia non è stata fatta per te, lo

What's that? What's that? What time? All right.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde brutto bonzo. La tricheca a questo punto tra una lacrima e un singolo

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista, e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia, e per non finire male, si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky, e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.